0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: morte, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Matteo, ma sono matta. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Get up, you good for nothing lazy.
3: Morning, beautiful.
2: Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo?

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sempre state con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

can't see where I am. Come on, get him!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you. But I'm not.
1: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Segomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: l'insalatina, una tazzina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Business! Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

Nel 1997 Jovanotti pubblica Bella, uno dei brani che segnano la sua trasformazione artistica. In questo periodo l'artista passa da un approccio più rap a una scrittura pop più matura e melodica. Il risultato è una canzone fresca, immediata e perfetta per le radio estive. Il successo è enorme e contribuisce a consolidare definitivamente la sua carriera nella musica italiana mainstream. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Jovanotti, beh!

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Easy Lady esce nel 1986 e rappresenta uno dei più grandi successi della Italo Disco femminile. Il brano conquista immediatamente le classifiche europee grazie a una produzione moderna e una voce molto riconoscibile. Spagna diventa rapidamente una delle artiste italiane più esportate all'estero, con un successo che va ben oltre i confini nazionali. Ancora oggi è considerata una delle hit dance più importanti degli anni Ottanta. E proprio quest'anno festeggia i suoi primi 40 anni. Spagna, Easy Lady!

September, pubblicata nel 1978, è uno dei brani più iconici della disco funk americana. Il pezzo è costruito su un groove immediato e su una sezione ritmica estremamente riconoscibile. Nel tempo è diventato un classico assoluto delle playlist estive, utilizzato in film, pubblicità e feste in tutto il mondo. Il suo successo è rimasto costante per decenni ed è una cosa rarissima nella musica pop. Andiamo ad ascoltarli, Earth, Wind & Fire.

è una delle ballate più famose della musica italiana. Pubblicata nel 1976, rappresenta uno dei momenti più alti della produzione artistica di Riccardo Cocciante. Il brano è caratterizzato da un'interpretazione molto intensa e da una struttura musicale ampia e teatrale. Nel tempo è diventato uno dei pezzi più amati dal pubblico italiano.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1999 gli Aphex 65 pubblicano Move Your Body, uno dei brani simbolo dell'Eurodance italiana. E dopo il successo mondiale di Blue, il gruppo consolida la propria fama internazionale proprio con questo pezzo dal ritmo elettronico e immediato. Il brano domina le discoteche europee e diventa una presenza fissa nelle radio dance dell'epoca. Ancora oggi è considerato un classico della musica elettronica degli anni 90.

Arriviamo agli anni più recenti con un brano che, anche se uscito originariamente nel 2009, ha avuto una seconda vita incredibile proprio negli anni 2020 grazie a festival, DJ set e revival estivi. I Got a Feeling dei Black Eyed Peas è diventato uno dei pezzi più rappresentativi delle feste all'aperto, soprattutto dopo la ripresa degli eventi live post pandemia. Il brano è costruito come una vera e propria esplosione di energia positiva, pensata per accompagnare serate intere. La produzione è firmata da David Guetta, contributo a renderlo uno dei brani più riconoscibili del pop elettronico moderno. La sua caratteristica principale è la struttura progressiva, che porta l'ascoltatore in un crescendo continuo fino al ritornello esplosivo. Negli anni 2020 è tornato fortissimo nei festival europei, diventando una sorta di ponte tra vecchia e nuova generazione dance.

Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Ucraina, raid aereo-russo nella notte su Kiev, 2 le persone morte. In Russia, colpita da droni ucraini, una base aerea nell'oblast di Saratov. Il cardinale Zuppi, durante la missione di pace in Ucraina come inviato del Papa, ha incontrato il ministro degli affari esteri Sibia. Nell'incontro, dice l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Jurash, sono stati discussi vari temi, fra cui le iniziative della Santa Sede per assistere l'Ucraina e per il rimpatrio dei. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto, colpite capacità militari. Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Alla Camera in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale è atteso per le 11.30. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani. Contrari Lega e Forza Italia. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Ennesima morte sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello nel Trevigiano è deceduto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono i soccorritori del 118 e i carabinieri. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte. Al vaglio le cause del crollo. A Rimini una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione di Coriano, appunto nel riminese. Fermato il marito, che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza, confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. In Algeria è di 11 morti e 19 feriti il bilancio ancora provvisorio di un incendio che è scoppiato in un orfanotrofio, lo ha reso noto la protezione civile locale. Scoperto un falso ateneo che sul web promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale per i quali era prevista una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro, 37 le persone indagate a Napoli. I finanzieri hanno sequestrato anche i diplomi, in 20 anni ne erano stati distribuiti 459. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
3: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
4: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale. Minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
5: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Sì,
1: bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. A Teheran le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 le persone uccise. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso l'area di Mosca. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sheri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano all'alba, è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri interessati da lavori di ristrutturazione. In corso i sopralluoghi per capire le cause. Poteva essere una tragedia, dice il presidente del Tribunale, Francesca Borlotti. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Un traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati indiziati a vario titolo del reato di traffico transnazionale di rifiuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio. Carla Rossi è al microfono. Vogliamo raccontarvi attraverso le parole di Nello Scavo nel quotidiano Avvenire il tipo di diplomazia umanitaria che porta avanti la Chiesa dalla parte dei piccoli. Una missione vaticana in Ucraina, ormai da diverso tempo, affidata anche da Papa Francesco al Cardinale Zuppi, con un obiettivo chiaro: salvare le vite mentre la politica continua a fallire. Il negoziato per il rilascio dei minori trasferiti in Russia. Sono percorsi di mediazione e molto spesso nascosti, ma che portano frutto. C'è una diplomazia che si misura con le mappe, con i confini, le sfere di influenza, gli oleodotti, le basi militari. È quella dei rapporti di forza. Poi ce n'è un'altra, più fragile, più esposta, spesso più concreta. Comincia da domande elementari: chi può aprire una strada, un varco, un canale, un corridoio prima che sia troppo tardi? La diplomazia umanitaria nasce lì, non quando la guerra è finita, ma quando la guerra pretende di occupare tutto: la politica, la memoria, le famiglie, la lingua, perfino il futuro. Non sostituisce la diplomazia degli stati, però impedisce che la pace venga ridotta a una contabilità di territori. Ricorda alle cancellerie, agli eserciti, agli organismi internazionali che una pace costruita dimenticando ad esempio i bambini non è pace, è una tregua tra adulti. E la missione vaticana in Ucraina ha scelto un terreno circoscritto, verificabile: salvare vite mentre la politica continua a fallire. È la missione che era stata affidata da Papa Francesco, poi è stata rinnovata da Papa Leone al Cardinale Zuppi, che ha nel nunzio a Kiev, l'arcivescovo lituano, una delle figure più presenti nelle relazioni con l'Ucraina. Promuove la tutela dei civili, negoziati per il rilascio dei minori trasferiti in Russia, un mandato consegnato nel maggio 2023. E subito il cardinale Zuppi aveva incontrato la leadership ucraina a Kiev. E già il 5 e 6 giugno del 23 Zuppi aveva ascoltato le richieste ucraine su civili, prigionieri, bambini portati in Russia. E lo scopo unico: salvare vite umane, prevenire violazioni, aprire piste negoziali che potranno un giorno consentire al negoziato per la pace di battere piste aperte dalla Santa Sede. Mosca respinge l'accusa di deportazione, ma ammette trasferimenti organizzati di minori ucraini, compresi bambini che si trovano in strutture protette. La Corte Penale Internazionale ha emesso nel 2023 i mandati di arresto contro Putin e Maria Levova-Belova, ma il Cremlino parla di evacuazioni per ragioni di sicurezza. Questa è una diplomazia fatta di elenchi, di certificati, di parentele accertate e da ricostruire. Talvolta diettro un dossier appare un volto. Anche il cardinale Parolin, in parallelo, ha mantenuto il livello istituzionale della diplomazia vaticana, e a partire proprio dalla prima missione di Zuppi sono stati escogitati
meccanismi che consentono a diverse organizzazioni umanitarie ucraine e internazionali di trattare i singoli casi con le autorità russe. Ad oggi oltre 1500 minori hanno potuto lasciarsi alle spalle la protezione di Mosca, dopo che la visita del porporato ai prigionieri russi in Ucraina, si spera, possa aprire le porte delle carceri russe per consentire di incontrare i soldati ucraini catturati e rilanciare scambi di prigionieri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Buongiorno e buon ascolto con la nuova edizione di GR Valdichiana di oggi, giovedì 16 di luglio, in redazione Giorgio Fanelli. Cortona, a Château-Chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale francese. Il 14 luglio la presidente del Consiglio Comunale Forconi ha partecipato alle celebrazioni inaugurata la mostra dedicata al vino e agli etruschi. Si rinnova il gemellaggio con la cittadina francese di Château-Chinon. In occasione della festa nazionale del 14 luglio la presidente del Consiglio Comunale Isolina Forconi, il rappresentante del comitato presieduto da Silvia Tiezzi e la presidente della Micole de Gemellage Christian Oren hanno partecipato alle celebrazioni. Fra le iniziative messe in campo anche una mostra dedicata alla storia del vino a Cortona, dagli Etruschi fino al DOC Cortona, nell'auspicio di nuovi fronti di collaborazione anche attraverso le scuole, i musei e le produzioni tipiche di ambedue i comuni. Guidato dal sindaco di Château-Chinon, Sylvain Mathieu, e dai rappresentanti istituzionali transalpini, il gruppo dei cortonesi ha preso parte alla deposizione di corone di fiori al monumento dei caduti. Presenti le bambine e i bambini delle scuole locali che hanno letto poesie e brani. Gli interventi delle autorità sono proseguiti nella sede municipale di Château-Chinon con lo scambio di piccoli doni. Nel suo intervento la presidente del Consiglio Forconi ha ricordato il legame fra le due città, nato nel 1962 grazie all'amicizia fra la comunità cortonese e quella di Château-Chinon grazie alla figura di François Mitterrand, sindaco della cittadina francese e poi presidente della Repubblica. Ringrazio il sindaco e tutta la comunità di Château-Chinon per la bella accoglienza, dichiarato Isolina Forconi. Siamo onorati di aver preso parte alle celebrazioni della festa nazionale. Ringrazio il comitato che organizza le attività di scambio e di rinnovamento del nostro gemellaggio. Cortona, da città dell'accoglienza propione, in questo periodo sta valorizzando il legame con la Francia attraverso le mostre che dedichiamo a Gino Severini. Abbiamo invitato tutti gli amici transalpini a visitare l'evento. Siamo sicuri che l'arte sia un vettore di partecipazione e che possa stabilire ulteriori legami fra le nostre comunità. Il sindaco Sylvain Mathieu, la sua giunta e le famiglie ci hanno accolto in municipio con molto affetto e allegria già all'arrivo di sabato 11 luglio, spiega Silvia Chiezzi. La mattina successiva è stata tutta dedicata a noi, abbiamo inaugurato la mostra sul vino degli Etruschi e dei Celti organizzata dal MAIC e dall'Accademia di Mervan. Nella stessa occasione sono stati tenuti discorsi ufficiali nei quali abbiamo ricordato le radici antiche che univano le popolazioni di allora e sottolineato l'importanza delle relazioni tra i nostri due paesi. La giornata si è poi conclusa con un recital musicale e una serata in nostro onore. L'ospitalità della cittadina francese è stata davvero calorosa e molto cordiale. Festa della birra 2026 a Foiano della Chiana, il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci.
1: Una bella iniziativa giunta al suo quinto anno, nata un po' per scherzo tra amici, che è diventata invece un evento importante, come spesso capita a Foiano. Un grazie alle persone che collaborano con noi, in particolare con chi è nata questa bella iniziativa, ovvero con i commercianti di Foiano, un grazie a Confcommercio, un grazie alle tante associazioni del territorio che collaborano da quest'anno con questa iniziativa, una due giorni per vivere il paese. L'obiettivo è sempre quello, portare gente in paese, lo faremo con i nostri concittadini, con le persone che verranno da fuori, con i tanti turisti che stanno girando nella nostra Val di Chiana, un momento ovviamente soprattutto per i giovani, ma anche insomma per tutte le persone, per famiglie che vorranno vivere due serate di svago, però sempre in un contesto interessante, culturalmente pronto come quello di Foiano.
0: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Foiano della Chiana.
2: Sono due giornate intense che sono state organizzate cercando di dare un'offerta variegata e per rafforzare poi quello che è il nostro tessuto produttivo. Oltre ai tre birrifici dell'anno scorso ne abbiamo aggiunto uno nuovo, ci sarà la piazzetta del gin che conferma questi quattro produttori di gin artigianale locale, tanti track food tra cui uno con attenzione all'intolleranza al glutine, un'area dedicata a bambini in piazza Garibaldi, poi DJ set, musica dal vivo e la partecipazione anche di alcune associazioni di Foiano che sono Proloco, Strullo, APS e l'Associazione Carnevale, che avranno una loro postazione in cui faranno chi laboratori per bambini, chi attività culturali, proprio per cercare appunto di creare giro e quindi dare una mano alle nostre attività produttive, incentivare quello che è il nostro turismo non soltanto da fuori ma anche per il turismo di tipo escursionistico, diciamo. E quindi saranno due giornate interessanti e belle da vivere a Foiano della Chiana, 17 e 18 luglio.
0: Fabio Reali, presidente Associazione Commercianti di Foiano della Chiana.
3: Importante perché sono momenti in cui si riesce a portare molta gente in paese e quindi sono momenti di visibilità per tutti i commercianti. Chiaramente questi momenti poi si dovrebbero trasformare nella vita di tutti i giorni, quindi non basta soltanto gli eventi, ma ci vuole per tenere vivo un paese anche la collaborazione di tutti affinché possa essere un paese vivo e vissuto giornalmente.
0: Castiglioni Film Festival 2026, l'assessore alla cultura Massimiliano Lacchi.
4: Sì, ridendo e scherzando siamo arrivati alla 12ª edizione, non abbiamo mai interrotto questa striscia che dal 2014 ci accompagna le nostre estati. L'ultima settimana di luglio la dedichiamo davvero alla settima arte, quindi quest'anno torniamo con Farrago che gestisce l'edizione. È un'edizione dove ospiteremo davvero il meglio del cinema, quindi grandi pellicole, e poi c'è questa sessione di corti che da giovedì fino a domenica sarà ospitata al Teatro Mario Spina, quindi ecco, un'edizione che dimostra quanto il cinema attrae e quanto può crescere anche in una città come Castiglione Fiorentino che devo dire da un po' di tempo a questa parte è diventata la patria del cinema. Ingresso gratuito come sempre, un cinema per tutti, perché abbiamo scelto anche pellicole che possano essere ottima visione, quindi ecco, ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, anche perché c'è la formula del talk con l'autore, che è una formula che piace e che vedi il contatto diretto con il pubblico, con gli attori, i registi e coloro che animano il cinema. Quindi ecco, sarà un bello spettacolo.
0: Luca Bizzarri, direttore artistico Castiglion Film Festival.
5: Quest'anno il claim del festival è Cinema Scacciadraghi. Vogliamo rendere gli ultimi giorni di luglio qui a Castiglion Fiorentino dei giorni belli, piacevoli, divertenti e culturalmente rilevanti tramite il cinema che porteremo qui, il cinema italiano. Avremo grandi ospiti del panorama nazionale e internazionale, il nostro concorso di cortometraggi, talk, masterclass, aperitivi, insomma cercheremo di rendere il festival un momento di scambio, un ponte per professionalità e pubblico. Sarà nostro ospite Mario Martone con il suo film Fuori e la domenica 26 Olivia Sayas con il Mago del Cremlino. Il giovedì 23 invece Valentina Bertani presenterà il suo Le Bambine e invece avremo venerdì Le Città di Pianura e saranno presenti i due produttori Gregorio Panessa e Marta Lonzelli. Insomma, siamo molto molto felici di questi ospiti, che non sono gli unici ospiti del festival, perché avremo anche altri grandi nomi del cinema italiano a fare talk, masterclass all'interno della nostra giuria, quindi ecco, quest'anno un programma molto molto ricco.
0: Tommaso Caperdoni, responsabile comunicazione Farrago.
6: Questa edizione cresce sempre di più anche con questa nuova identità grafica, infatti vi invitiamo a seguirci sui social perché il programma diciamo è vivo ancora, quindi seguiteci per avere un po' tutti gli approfondimenti. Vi invitiamo anche a vivere il festival proprio con gli amici, con i conoscenti, con la famiglia, perché dopo i film la sera ci sarà anche lo spazio del bar del Cassero, il sabato ci sarà il karaoke, bellissimo, assolutamente, quindi preparate le vostre hit, e la domenica c'è il closing party, quindi ci si diverte anche sempre al Cassero, quindi è un festival dove si vive nel chill, permettetemi di usare questa espressione.
0: Enrico Giustini, direttore organizzativo del Castiglion Film Festival.
7: Questo festival porta qualità e la porta grazie soprattutto al sostegno di realtà locali e non soltanto realtà locali, in particolar modo chiaramente il comune di Castiglion Fiorentino, che ci dà sicuramente fiducia e sostegno in questa nostra seconda edizione, ma ci sentiamo, come dire, già a casa e c'è una stretta collaborazione, quindi veramente grazie a tutti i sostenitori. È bello vedere che crescono di anno in anno, di edizione in edizione.
0: Dopo il successo dell'anteprima di sabato scorso con i Subsonica, il Mengo Music Fest 2026 è ufficialmente entrato nel vivo. La prima giornata del festival, andata in scena martedì sera al Parco del Prato di Arezzo, ha inaugurato una settimana ricca di musica, incontri e iniziative dedicate ai giovani, confermando ancora una volta il ruolo del Mengo come uno degli appuntamenti estivi più attesi della Toscana. Dal Mengo, la nostra inviata Fabiola Berretta.
8: Grande successo e tanta partecipazione per questa prima serata del Mengo Festival, l'apertura della 22esima edizione, la prima di 5 serate di cui 4 a ingresso libero. Ricordiamo sempre quanto è importante che la musica possa essere fruita anche a titolo gratuito, quindi il Mengo da questo punto di vista svolge sempre un lavoro incredibile. Questa sera sul palco artisti come Emma Nold, una giovanissima cantautrice italiana che ha vinto anche la targa Tenco per il suo brano Quello che deve essere sarà, brano con cui ha concluso la sua esibizione sul Prato Aretino. A seguire c'è stato un calorosissimo Motta che ha conquistato la folla letteralmente tuffandosi in mezzo sin dal primo brano. In conclusione il DJ set a cura di Camilla Pink. Una serata di grande successo, appunto, come dicevo, è solo l'inizio, vi terrò aggiornati.
0: Era l'ultima notizia del GR Valdichiana di oggi. La nostra programmazione prosegue con la pagina sportiva e le previsioni del tempo. Buon proseguo di ascolto.
9: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno, buon ascolto, questa è la pagina sportiva di oggi giovedì 16 di luglio. In apertura ci occupiamo del campionato di Serie D Girone e in attesa naturalmente che ci siano aggiornamenti per la nuova stagione. Io intanto vi faccio l'elenco delle squadre che dovrebbero condizionale comporre il Girone E della Serie D. Un bel girone di 18 squadre tra umbre e toscane, rappresentati con la novità di Angelana e Pietralunghese, quella della Rondinella Marzocco in Toscana, e poi la novità in assoluto, quella della nuova Ternana. Ma un girone naturalmente agguerritissimo con Lucchese Calcio, Prato e ancora Siena, insomma staremo a vedere. Un girone sicuramente provvisorio, perché magari metti che ti promuovono il Grassina e naturalmente qualcuna di queste squadre dovrà lasciare il girone. Grassina naturalmente centrale come Firenze non può andare in un altro girone come quello della Romagna oppure dell'Umbria misto Lazio. Tante novità rappresentate dalle neopromosse Pietralunghese e soprattutto Angelana, ma poi anche quella della Rondinella Marzocco e poi ancora delle squadre veramente dal blasone molto alto come quello della Lucchese Calcio oppure della nuova costituitasi Nuova Ternana, se questa sarà la loro dicitura, del Siena, una nobile decaduta, insomma tante belle squadre, senza dimenticare il Prato. Squadra che si è impegnata intensamente nei playoff per la promozione, poi con l'ultima gara una sconfitta interna che è costata cara alla formazione bianco-gialla-blu. Ma le ambizioni del Prato naturalmente si rinnovano e l'obiettivo è quello di salire di categoria. Vogliamo costruire uno stadio addirittura da 15.000 posti. Questi sono i propositi del suo presidente Antonio Politano, tra presente e futuro, all'insegna di una sola parola: ambizione. Sentiamolo.
10: Allora, diciamo che quello che stiamo facendo è, con tutto il team, creare una squadra competitiva. Il nostro obiettivo è chiaramente salire di categoria. Vogliamo rimediare agli errori che abbiamo fatto lo scorso anno, anche se la squadra nella seconda parte del campionato è diventata molto competitiva e quindi vogliamo continuare in questo obiettivo. Quello che c'è da aspettarsi è una determinazione e un impegno di tutti quanti per raggiungere questo nostro obiettivo.
11: Si può dire che ambizione sia il termine più corretto per riassumere il Prato 2026 e 2027.
10: Sì, Prato, la squadra, è una squadra che è una città importante, la terza città più importante del centro Italia, e quindi io quando dico Prato intendo la città merita una squadra all'altezza delle sue aspettative. È un centro industriale importante, un centro importante nell'economia italiana, e quindi il mio impegno, e devo dire non solo il mio ma quello di chi ci sta vicino, delle istituzioni, dei tifosi, della città, è quello di ambire a raggiungere dei risultati importanti, quelli che merita la città che ci segue con tanto entusiasmo e con tanta passione.
11: Sono stati già fatti investimenti importanti durante la sua presidenza e altri ancora ne arriveranno?
10: Sì, diciamo che il nostro primo obiettivo è stato quello di rendere lo stadio più capiente nei limiti del possibile dell'esistente, per dar modo anche a chi normalmente rimane fuori, purtroppo, perché facciamo sold out tutte le volte. Abbiamo già raggiunto un primo obiettivo, quello di portarlo a 3.000 entro ottobre. Con l'accordo del comune dovremmo arrivare a 5.000 posti. Il vero nostro investimento, quello più importante, è di fare uno stadio all'altezza delle aspettative e di una delle categorie a cui noi ambiamo, uno stadio aperto a chi ha voglia di venire e diventare punto di aggregazione.
11: I tifosi saranno come sempre un tassello fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Cosa vuole dire loro e c'è qualcosa che possiamo promettergli?
10: Lo devo dire intanto che noi, come lo dico sempre, abbiamo tifosi da Serie A. Abbiamo degli ultra organizzatissimi, sono seri, ci seguono nelle trasferte, è bello vedere le famiglie che vengono allo stadio col nonno, i bambini, eccetera. Quello che io chiedo loro è quello di continuare con passione a sostenerci. Il progetto che io voglio portare avanti è un progetto per la città, una condivisione di obiettivi, mettere lo sport al centro più che interessi economici, e questo devo dire che fino ad oggi è ben recepito da tutti quanti. Tra pochi giorni apriremo la campagna abbonamento. So che vi abbonerete tutti quanti e forse qualcuno resterà fuori. Sappiate però che stiamo lavorando per ampliarli e quindi a dare soddisfazione a tutti quanti. Vi voglio ringraziare per il supporto che ci state dando e soprattutto per la presenza e l'entusiasmo che sta diventando una febbre comune tra tutti quanti. Grazie.
0: L'intervista era a cura dell'ufficio stampa del Prato, al quale va il nostro ringraziamento. Nella pagina sportiva di ieri, guardando la rosa a disposizione di mister Nello Cutolo e quindi ancora tanti giocatori in amaranto, abbiamo notato come Mattia Damiani abbia già firmato e sia andato in prestito dall'Arezzo al Grosseto, ma c'è anche Mattia Gaddini che torna dal Cittadella con la formula del prestito con diritto di riscatto e è andato anche lui a Grosseto. Mister Ignani quindi ritrova due giocatori che conosce perfettamente. Stiamo valutando diversi profili, ma nel frattempo ci siamo concentrati sulle riconferme. Marcu è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus, Bellini sarà con noi per altri 3 anni e Ampolini firmerà con noi nei prossimi giorni. Sarà quindi la volta di Montini e Girardini, ci auguriamo anche di Banciarti. Queste le parole del direttore generale Filippo Vetrini che, intervistato da Grosseto Sport, dichiarava appunto che la squadra è ancora in fermento e sta valutando ancora tante altre posizioni. Ascoltiamolo.
12: Vetrini, allora abbiamo visto tanto entusiasmo questa sera, tanti tifosi, soprattutto molto attenti a quelli che sono stati e saranno gli arrivi in casa del Grosseto Calcio. Ce le può riassumere velocemente?
13: Allora, gli arrivi ufficiali francamente non sono tantissimi per il momento, il mercato è cominciato da pochi giorni, comunque è arrivato Mattia Gaddini, un attaccante esterno in prestito con diritto di riscatto da parte del Cittadella, poi arriverà, ha già firmato Mattia Damiani in prestito dall'Arezzo e poi insomma, stiamo valutando diversi profili, per il momento ci siamo concentrati sulle riconferme. Marco è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus, Bellini ha rinnovato il contratto con noi per i prossimi 3 anni, lo stesso farà Ampollini domani mattina, rimarranno Montini, Gerardini, ci auguriamo anche Bacciardi, quindi insomma diciamo un numero abbastanza considerevole di calciatori sarà con noi anche la prossima stagione.
12: Patron Lamioni ha detto in fase della presentazione che i giocatori che non vogliono stare qui ma sono andati via per motivi finanziari non possono vestire in pratica la maglia del Grosseto.
13: Vabbè, vediamo, insomma, qualcuno abbiamo deciso di accontentarlo, per altri ci stiamo ragionando, anche perché non è che ci siano delle trattative in corso, perché la società che avrebbe deciso di ingaggiarli probabilmente ha dimenticato il fatto che sono calciatori tesserati con il Grosseto, quindi vediamo un po' come va a finire la storia, sinceramente non sono io quello preoccupato.
12: Che Grosseto vedremo, Vetrini? Che idea ha del Grosseto futuro?
13: Vedremo un Grosseto giovane, perché come ha detto il patrono, insomma, ci sono delle regole finanziarie piuttosto stringenti, quindi non possiamo spendere più di una certa cifra in virtù del fatto che siamo neopromosse, quindi il nostro obiettivo sarà quello di cercare di mixare una squadra fra elementi un po' più esperti e elementi più giovani che possano far divertire il più possibile il pubblico di Grosseto.
0: C'è una società in eccellenza che pare abbia concluso la propria campagna acquisti e che sia a posto e pronta per iniziare il proprio campionato, ma ci tiene a far sapere naturalmente quello è il suo organigramma, a partire dall'allenatore che sarà sempre Pierfrancesco Battistini. Avete capito, stiamo parlando della Baldaccio Bruni 1899, pensate. Con Battistini riconfermato anche lo staff, con Properzio Faraglia preparatore atletico, Marco Lerda preparatore dei portieri, Claudio Giorni collaboratore tecnico, a loro si aggiunge il nuovo innesto Gianmarco Scartoni, ancora un altro collaboratore tecnico. I nuovi ingressi ufficiali sono almeno 10, con ben 14 conferme fra over e quote rispetto al 2025-2026. Facciamo il punto ripercorrendo appunto l'ufficialità della società. I nuovi arrivi: Edoardo Bacchi, attaccante classe 2006, cresciuto fra San Sepolcro e San Giustino, dove ha avuto modo di lavorare anche con Pierfrancesco Battistini. Gianluca Bertolini, centrale difensivo proveniente dalla Juniores del Vivi Alto Tevere San Sepolcro, dove ha maturato esperienza in due stagioni di Juniores nazionali. Diego Borghini, classe 2008, portiere cresciuto nelle giovanili di Arezzo e Casentino Academy. Diego torna alla Baldaccio, dove è stato per la metà della scorsa stagione. Pietro Broccatelli, classe 2007, centrocampista duttile e generoso, cresciuto nell'Arezzo Football Academy, proveniente dalla Juniores del Montevarchi. Leone Cocci, dopo l'avventura ad Anghiari nel 2024-2025 con 14 presenze, torna il centrocampista classe 2006, accresciuto da una stagione con l'Aquila Montevarchi con 5 apparizioni in Serie D. Gherardo Fracassi, dopo 2 anni di juniores nazionali a Montevarchi, classe 2007, capace di ricoprire tutti i ruoli del comparto offensivo, è pronto per il confrontarsi con il calcio di eccellenza. Davide Pacifico, classe 2008, attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Aquila Montevarchi. Davide Puletti rimane caldo l'asse Anghiari-San Giustino. Dalla squadra umbra, dove è cresciuto fino all'esordio in prima squadra, arriva la mezzala classe 2008. Samuele Sestini, classe 2008, centrocampista o all'occorrenza esterno basso, proviene dall'Aquila Montevarchi, cresciuto nei vivai di Capolona ed Arezzo. Brian Vassallo, dopo le esperienze a Foiano, Cannara e San Sepolcro, il direttore sportivo Bruni riporta in biancoverde il portiere classe 1998, già titolare ad Anghiari per 2 stagioni, 15 presenze nel 21-22, poi nel 22 e nel 23. E passiamo a giocatori confermati nella rosa biancoverde. Mister Battistini e il direttore sportivo Bruni hanno deciso che Luca Bartoccini, Tommaso Beretta, Matteo Bonavita, Augusto Bricca, Gianluca Bruschi, Marco Del Siena, Matteo Giorni, Alberto Giovagnini, Giacomo Gorini, Daniele Agiri, Federico Mambrini, Diego Bonini, Marco Piccinelli ed Emanuele Sbardella faranno parte della Baldaccio Bruni anche per la stagione 2026-27. La pagina sportiva di oggi termina qua. Tornerà regolarmente domani dopo il GR Valdichiana delle 12.30. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
9: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
14: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
15: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. è più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Iran, nuova ondata di raid americani contro Teheran nell'area dello stretto di Hormuz. Trump valuta l'ipotesi di un'escalation. Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 morti a Kiev. Dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov e si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. La Camera approva la riforma della legge elettorale. La maggioranza si ricompatte e approva il testo con 217 voti a favore. La riforma passa ora al Senato. Meteo, Italia divisa in due, si va verso il picco del caldo al centro, sud nubifragi, al nord con danni e allagamenti. Buongiorno da Antonella Mito. La nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpiti i centri di comando iraniani. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Sentiamo Marco Burini.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termine al petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
1: In Libano, in un attacco israeliano, sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. In un colloquio con l'omologo americano, il ministro della difesa Israel Katz ha ribadito: manterremo le truppe nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Una telefonata nella notte tra il capo del Pentagono e il ministro della difesa israeliano per uno scambio di informazioni sulle operazioni militari americane in Iran e ribadire la cooperazione tra Stati Uniti e Israele in risposta a futuri sviluppi. È stato non a caso il ministro Katz a diffondere il comunicato ribadendo la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza occupate in Siria, Gaza e Libano. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei colloqui di Roma tra Libano e Israele. Domani dovrebbero incontrarsi le controparti militari per avviare un primo ritiro israeliano da due zone pilota, lasciando il controllo all'esercito libanese, due aree oltre la linea gialla della zona cuscinetto rioccupata dall'esercito di Tel Aviv. Nel frattempo l'aviazione israeliana continua a raid mirati contro l'armata del Partito di Dio. La strada rimane in salita anche per il nodo del disarmo di Hezbollah. In stallo le trattative sul fronte di Gaza, dove continuano gli attacchi contro i leader di Hamas, con buona pace delle vittime collaterali. Ieri a Dar al-Bala è stata uccisa una bimba di 6 anni con i suoi genitori. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte all'altra, soprattutto civili. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov, mentre si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il pesante bilancio di un'altra notte di reciproci attacchi con missili e droni parla di almeno 2 morti e 5 feriti nella capitale ucraina, Kiev, ma anche di 3 civili uccisi e vari altri feriti negli attacchi delle forze ucraine con droni e lanciarazzi a Belgorod, Yaroslav e nella regione di confine di Bryansk. Intanto nelle principali città ucraine dilagano le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso pochi giorni fa dal presidente Zelensky, che ha posto Koretskij sulla poltrona di premier. La folla scesa in piazza critica soprattutto l'allontanamento dopo appena 6 mesi del ministro della difesa Fedorov, pare per le ripetute frizioni avute col comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Intanto si conclude l'intensa missione diplomatica dell'inviato Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi. A Kiev il presidente dei Vescovi Italiani ha tra gli altri incontrato anche il ministro degli affari esteri Sibia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie. Partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale, un clima surriscaldato e non soltanto per le temperature esterne. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuorisede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Italia divisa in due dal meteo, continua l'ondata di caldo torrido al centro-sud, mentre i nubifragi arrivano al nord. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Temporale nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna e in Lombardia, con tante violente raffiche di vento. Sole e tanto caldo nel resto del paese. È un'Italia spaccata, ma solo fino a domani quella disegnata da calore e maltempo. Infatti, entro domani il maltempo cesserà di essere protagonista al settentrione, dove, come già nel resto del paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. Il maltempo che ha flagellato il nord ha portato i suoi danni, con una vittima nel modenese, alberi caduti e allagamenti. Ma il bollino rosso del resto non mente. Ieri le città marchiate di rosso erano 7, oggi dovrebbero arrivare a 15 e venerdì a 16. Sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia-Romagna a Bonporto, nel modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. L'escalation termica, secondo il meteo, proseguirà fino a domenica. Sono previsti infatti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Caltanissetta, circa 37 a Roma e Milano. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva ieri dall'Assemblea Nazionale. Diritto all'aiuto a morire è il titolo del testo, che prevede che i malati maggiorenni in grado di intendere e volere, in sofferenza per gravi patologie o terminali, possano richiedere al medico la prescrizione di una sostanza letale e, se il paziente non può somministrarsi da solo, interviene un operatore sanitario. Sentiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienze e Vita.
7: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungere agli altri. C'è chi invece è probabilmente più realistica e guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di un percorso di cura. Un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Oggi in Campidoglio la firma della Dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della due giorni di confronto fra premi Nobel promossa dal Vaticano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Una firma per la pace disarmata e disarmante che Papa Leone XIV sempre invoca sul mondo intero. Ad apporla è stata un'autorevole lista di premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo. Sulla Dichiarazione di Roma, lanciata oggi in Campidoglio, un appello a progettare l'intelligenza artificiale e monitorarla perché operi in armonia con gli interessi dell'umanità, nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, con la richiesta inoltre di un negoziato che porti all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari, il cardinal vicario di Roma, Reina.
9: Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di un'intelligenza ancora più profonda, l'intelligenza del cuore, della fraternità, l'intelligenza del limite e della cura. Auspico che la dichiarazione di Roma non rimanga un testo, ma diventi un processo, un cammino da abitare.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi in microfono. L'aula della Camera approva la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astensioni. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo. Forti le proteste in aula delle opposizioni. L'Iran rivendica nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain nell'ambito della decima fase dell'operazione di rappresaglia.
1: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale terminal petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, raid aereo russo nella notte sulla capitale Kiev, 2 i morti. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso la regione di Mosca. Il Parlamento ucraino approva la nomina di Seri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un impasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare pilastri portanti dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Non ci sono state, per fortuna, vittime. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. E che ha causato la morte di 43 persone. I giudici sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza sarà letto a breve. Mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ieri sera hanno avuto la meglio sull'Inghilterra per 2-1 nei tempi di recupero. Nella finale di domenica a New York l'Argentina incontra la Spagna. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E ben trovati anche oggi le parole dell'estate, quest'oggi con la sottoscritta Daniela Lami qui a Roma, una Roma rovente peraltro. C'è Samira Rocchetti che saluto e ringrazio. Noi in realtà siamo al fresco dell'aria condizionata, quindi non ci possiamo lamentare, saranno due ore molto piacevoli, piene di musica, ma anche di parole dell'estate per l'appunto, che hanno il sapore dei viaggi, anche quelli un po' particolari. Oggi ad esempio vi racconteremo di una possibilità di vacanza un po' particolare. Avete mai pensato di dormire in una botte di vino? Vi racconteremo che esiste anche questo modo di fare vacanze e poi vi racconterò anche una storia bizzarra, la storia di una valigia smarrita, ma smarrita più di tutte le valigie smarrite, questo per incuriosirvi. Poi parleremo anche di un evento che sta per iniziare a partire da sabato e ci porterà nel meraviglioso Parco Nazionale d'Abruzzo. Direi di partire però con la musica, sono Edith Fiba quest'oggi a darci il via.

E c'erano anche i Verve dopo i Litfiba in questo caldo pomeriggio del 16 luglio. Iniziamo il nostro viaggio. Sapete che mi diverto a regalarvi delle curiosità proprio che hanno a che fare con i viaggi, visto che siamo in estate e tutti auspichiamo di poter partire presto. Allora, vi è mai capitato di partire, fare un viaggio in aereo, quindi arrivare a destinazione, mettervi lì davanti al nastro trasportatore dell'aeroporto, guardare l'ultima valigia che scorre e capire che non è la vostra? Vi è mai capitato? Mai capitato lo scorso anno proprio in viaggio? È una sensazione, diciamo la verità, non piacevole, ma vi assicuro che la vostra frustrazione non sarà mai paragonabile a quella del protagonista della storia che vi racconto quest'oggi. Allora, parliamo di una valigia che potrei definire la più testarda della storia, la più smarrita della storia, un bagaglio che praticamente ha fatto per ben 3 volte il giro del mondo da solo prima di tornare finalmente al suo proprietario. Allora, tutto comincia in un giorno d'estate, come tanti altri. Il nostro sfortunato viaggiatore imbarca il suo trolley convinto o speranzoso di ritrovarlo a destinazione, ma c'è un piccolo minuscolo dettaglio che nessuno nota. Al momento del check-in, la stampante dell'aeroporto ha un micro errore. Sul nastro adesivo del bagaglio viene stampato un codice a barre errato, un codice che per una diabolica coincidenza del sistema informatico crea una sorta di loop, un labirinto digitale senza fine. Da quel momento praticamente la valigia non è più un bagaglio, ma diventa un viaggiatore solitario, perché gli scanner degli aeroporti di mezzo mondo leggono quel codice e continuano a rimbalzarla da un continente all'altro. Il proprietario, insomma, fa le sue compila i moduli del caso, insomma, l'ho fatto anch'io, denunci la scomparsa, poi a un certo punto, dopo un tot di tempo che non viene recuperato questo bagaglio, viene dato per smarrito. Nel frattempo la valigia viaggiava, ha fatto circa 120.000 chilometri, è stata a Tokyo, ha fatto scalo a New York, ha sorvolato l'Australia, ha preso più aerei di un pilota di linea e ha accumulato direi parecchie miglia, tanto che potrebbe ricominciare il suo viaggio dopo esattamente 365 giorni, grazie finalmente ad un addetto lungimirante, un addetto particolarmente meticoloso, che ha deciso di ignorare lo scanner e guardare il modulo cartaceo. Il mistero è stato svelato, quindi si è capito che questa valigia doveva tornare al suo proprietario. Quindi, insomma, immaginate la scena: suonano il citofono ed è il trolley che avevi dato per disperso, un po' ammaccato, pieno di adesivi. Secondo me, insomma, avrebbe la pena tenerlo così com'è, con dentro integro tutto il bagaglio estivo arrivato giusto in tempo per vivere un'altra estate. Sembra una storia finta, ma ho verificato, è qualcosa che è avvenuto, quindi mi sono molto consolata, perché il mio bagaglio l'ho riavuto dopo 5 giorni. Poi, quindi, questa valigia veramente ha visto mezzo mondo. Insomma, una storia anche per strapparvi un sorriso e anche per così fate tutti gli scongiuri del caso, insomma, nella speranza che il vostro bagaglio lo troviate sempre lì sul nastro trasportatore. Noi torniamo alla musica, cara Samira, con le voci di Giuse Ferreri e Francesco Renga insieme. Non dovrei, non dovresti.

C'era anche Alicia Keys nel nostro appuntamento del dopo pranzo. È un orario un po' particolare, questo delle parole dell'estate. Io che sono abituata a darvi il buongiorno, ogni tanto devo anche fare mente locale e dire buon pomeriggio. Comunque siamo qui anche a raccontarvi esperienze particolari di viaggio. Ad esempio Samira, lei ora non mi può rispondere in tempo reale, me lo dirà dopo. Qual è il posto più strano in cui hai mai dormito? Io, se ci devo pensare, forse il più strano è una casa sull'albero, ma non di quelle moderne, insomma ne avete viste alcune proprio molto lussuose. Era proprio una casetta ricavata su un albero, un'esperienza molto particolare e molto bella in Friuli Venezia Giulia. Però non ho mai fatto l'esperienza che vado a raccontarvi, perché c'è la possibilità in Italia, ma anche in Francia, di dormire dentro una botte di vino, non accanto, non sopra, ma proprio dentro una botte di vino. È un'idea di riciclo creativo e anche di in fondo anche di moda, no? Di trend, di glamping, si utilizza molto anche questo termine, che sta prendendo piede in Italia e in Francia, naturalmente in luoghi a vocazione vinicola, quindi non so, le colline del Prosecco in Veneto, i vigneti della Toscana o della Francia Corta, oppure in Francia ad esempio in Alsazia. E non sono degli alloggi spartani, perché dovete immaginare delle botti talvolta monumentali, spesso da 10.000 o 20.000 litri, che vengono sapientemente svuotate, ovviamente igienizzate, ovviamente isolate, e all'interno trovano spazio letti matrimoniali, oblò panoramici per guardare le stelle, nei modelli più esclusivi persino vasche idromassaggio. E poi leggevo che chi c'è stato racconta che il legno di rovere conserva ancora un leggerissimo, quasi impercettibile aroma di mosto, che pare concili benissimo il sonno. Quindi è un'esperienza sicuramente molto particolare. Allora, tanto per farvi qualche esempio, ma poi se l'esperienza vi incuriosisce, troverete sicuramente voi tante possibilità per fare questa esperienza in luoghi a voi graditi. Vi segnalo ad esempio la Vigna di Sara, perché è stata forse una delle prime strutture in Italia a lanciare questa idea. Loro hanno battezzato le loro botti Lunotte. Sono delle botti in legno di larice riciclate e trasformate in piccole suite ecologiche, letteralmente immerse tra i vigneti del Prosecco, quindi anche in un contesto naturalistico molto particolare. Oppure in provincia di Teramo potrei segnalarvi la tenuta Morganti, perché anche loro hanno ormai da diverso tempo introdotto questa possibilità di dormire in botti. Le loro botti portano i nomi dei vitigni locali, quindi c'è la botte Montepulciano, la botte Cerasuolo, e c'è anche la botte Bollicina, che include proprio una vasca idromassaggio sotto le stelle. Quindi sicuramente un modo decisamente particolare per passare le proprie vacanze, e insomma, se siete curiosi, andate a cercare tutte le possibilità per dormire in una botte.

E con i Cors prosegue il nostro spazio dedicato alle parole dell'estate. La parola che vi dico adesso è Rust. Chissà se conoscete, io non lo conoscevo, leggevo questa mattina questa notizia che condivido con voi. Rust è un social, o meglio, forse lo dovremmo definire uno slow social, perché è una piattaforma che è consacrata proprio alla lentezza, cioè proprio l'antitesi di tutto quello che viviamo. Una piattaforma che rimette in qualche modo in discussione questa ricerca di immediatezza e velocità a cui ormai internet ci ha abituato. Leggevo che esiste da un po' di tempo, diciamo ha iniziato in sordina, però negli ultimi tempi ha avuto un boom di iscritti, una crescita esponenziale che è arrivata davvero in pochissimi giorni a 300.000 iscritti dopo un post che è stato fatto, forse il termine post non è adatto per thread, ma insomma comunque è stato lanciato lì, se ne è cominciato a parlare, molti si sono appassionati, soprattutto giovanissimi, e quindi ha avuto questa esplosione. Però cerchiamo di capire che cos'è. Se qualcuno di voi è su Rust, poi magari ci può mandare una mail a diretta @radiombru.it per farci capire meglio come funziona. In ogni caso è un po' il sintomo di una riscoperta della vita lenta che stiamo facendo. Siamo probabilmente veramente troppo stressati, esasperati da questa vita che ci impone risposte immediate alle mail, ai messaggi e quant'altro. Questa piattaforma invita proprio alla lentezza. Che cosa accade? Ci si iscrive, una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia, ognuno dei quali consegnerà i messaggi con la velocità di questi uccelli, quindi la velocità necessaria nel mondo reale, la velocità che serve per coprire la distanza geografica tra i contatti. Quindi se io mando un messaggio a Samira che è vicinissima, le arriverà subito, ma se lo mando magari a un'amica che sta a Torino, ci vorrà il tempo che ci metterebbe questo uccello che ho scelto per consegnarle il messaggio. Addirittura ci sono persone estreme che scelgono dei messaggeri diversi, come le lumache o le tartarughe, e quindi è evidente che il mio messaggio arriverà a Torino tra parecchio tempo. La piattaforma integra impostazioni predefinite, naturalmente orientata alla tutela della privacy, e offre poi una funzione per lo scambio di messaggi con corrispondenti anonimi. Ecco, io non mi sono iscritta, lo avrei voluto fare prima di parlarvene, ma non ho poi avuto il tempo di farlo, proprio per capire poi da un punto di vista concreto come funziona il tutto. Però la cosa che mi ha incuriosito è proprio il fatto che i dati indicano un'adozione particolarmente elevata a questo nuovo social tra gli adolescenti, una tendenza quindi che ci racconta anche di un bisogno che in fondo in controtendenza hanno i ragazzi di rallentare loro stessi. Quindi l'idea alla base, tra l'altro il progetto è stato realizzato da un'azienda che si occupa di sicurezza informatica, è proprio quello di contrastare la pressione psicologica derivante da questa aspettativa di risposte immediate, no? Una dinamica che viviamo tutti noi nel nostro quotidiano. Se siete incuriositi, il nome di questa piattaforma è Rust. Se siete già su questa piattaforma, magari fateci sapere quali animali avete scelto per veicolare i vostri messaggi, quindi il grado di lentezza o velocità che avete selezionato. Nel frattempo noi, con i nostri ritmi, quelli della radio, proseguiamo con la musica, con Van Morrison.

0: piace.
1: Si intitolava Sole Sole, questa canzone di Sano. Se fossi qui con Max Occhiato, sicuramente sul nome di questo ragazzo avremmo fatto tantissime battute. Sicuramente un progetto molto interessante, brano tratto da un EP appunto di questo artista, che ha un titolo che è tutto un programma: quando voi forse, allora noi già. Quindi sicuramente merita l'ascolto per intero. Sono 7 tracce, tra cui questa che abbiamo ascoltato. Della prossima canzone invece credo di non dovervi assolutamente dire nulla, se non ricordarvi che si tratta dei Pink Floyd, questa è Money.

con i Duran Duran ci avviciniamo al prossimo appuntamento dell'informazione, quello delle 15. Ci ritroveremo poi sicuramente rinfrescati, passeggeremo nei boschi, vedremo delle opere d'arte straordinarie, parleremo della nuova edizione di Arte Parco che sta per iniziare. Lo faremo con il nostro ospite Paride Vitale.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
2: 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale. Opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: La guerra USA-Iran. L'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto è stata ancora una notte dei raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militari, ha dichiarato Trump, che ha riunito i vertici di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte e dall'altra, soprattutto civili. Due morti si registrano a Kiev. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità nei vertici dell'esercito. Infine, ennesima morte sul lavoro. Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, siamo prontissimi a raccontarvi qualcosa che avverrà dal 18 luglio al 14 agosto. Torna un progetto bellissimo che si chiama Arte Parco e siamo molto fortunati perché ve lo possiamo raccontare con colui che l'ha ideato. Insomma, ci racconterà anche un po' come nacque l'idea di Arte Parco. È con noi Paride Vitale. Ben arrivato!
1: Grazie dell'invito.
0: Insomma, sono già diversi anni che Arte Parco ci accompagna in estate, ma lei se lo ricorda da quel giorno in cui ha detto ma sì, facciamolo?
1: Ma guardi, mi ricordo assolutamente il giorno in cui l'ho pensato, perché da tempo c'è questa passeggiata meravigliosa in mezzo ai boschi secolari del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e guardando gli alberi, facendo la passeggiata, mi sono chiesto ma sarebbe bello però qui avere delle opere d'arte per contemplare ancora di più la natura, avendo io una grande esperienza del mondo dell'arte attraverso la mia agenzia e attraverso anche la mia passione. Ma mi ricordo ancora di più il primo giorno in cui abbiamo installato la prima opera, dove eravamo praticamente solo 3 persone ad assistere all'inaugurazione di questa opera, mentre ora che siamo arrivati alla nuova edizione abbiamo tante persone che vengono e che partecipano e che ormai conoscono questo percorso nel mondo dell'arte.
0: Siamo, non l'ho detto ma lo abbiamo capito da quello che ci raccontava, nel contesto naturale meraviglioso, appunto quello del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove appunto la natura si fonde con l'arte contemporanea, nona edizione quella di quest'anno, e naturalmente nuova installazione
1: che fa diventare Arte Parco un vero e proprio percorso. Lo dico per gli ascoltatori, è una bellissima passeggiata facile di 2 ore, oltretutto andando sul nostro sito si può quindi scaricare la mappa e quindi perdersi nel bosco alla ricerca di queste opere. Dopo tanti artisti di livello internazionale che si sono susseguiti, siamo arrivati alla nona edizione con un grandissimo artista perfetto per Arte Parco, che è Ilario Isola. Perché Ilario Isola, diciamo, nella sua carriera ha sempre lavorato con la natura, ma soprattutto con gli insetti, e lui renderà omaggio alla Rosalia alpina. Infatti l'opera si chiama Santa Rosalia, non Santa Rosalia come fossimo in Sicilia, perché la Rosalia alpina è un insetto bellissimo, tant'è che nell'Ottocento era famoso perché le donne avevano queste meravigliose spille con la rosalia alpina. Se la rosalia è presente in natura vuol dire che tutto funziona bene, vuol dire che l'aria è pulita, vuol dire che l'ecosistema è perfetto, e quindi è un animale a cui tutti tengono, poco conosciuto rispetto al nostro orso marsicano, rispetto al lupo. Invece la rosalia è un animale altrettanto importante.
0: Che bello, quindi naturalmente si sposa perfettamente sia con quella che è un po' la missione del progetto sia con il contesto. Verrà inaugurata sabato e verrà anche inaugurata con della musica.
1: Sì, perché diciamo Arte Parco mi piace che evolve sempre, quindi siamo partiti con l'inaugurazione dell'opera, che avverrà alle 10 di mattina nel centro visite di Pescasseroli con la conferenza stampa, e poi andremo tutti a piedi in montagna. Invece la sera alle 6 nella località Colibassi ci sarà un concerto aperto al pubblico dei Santi Francesi, in un contesto meraviglioso. Ogni anno si sono susseguiti grandi artisti come Paola Turci, come Colapesce di Martino, e quest'anno quindi toccherà i Santi Francesi.
0: E poi non finisce lì, perché come dicevamo si va avanti praticamente un mese, e sono anche tanti gli appuntamenti del festival.
1: Assolutamente, ci siamo detti ma perché fare solo arte contemporanea, quindi abbiamo aggiunto letteratura, teatro e musica. Quindi presenteremo il libro meraviglioso di Paolo Chessisoglu, presenteremo il libro Lo Sbilico di Alcide Pierantozzi, finalista del premio Strega, ma avremo anche i solisti aquilani, che sono diciamo un'istituzione in Abruzzo con le 4 stagioni di Vivaldi, e Giovanni Caccamo con un concerto piano e voce, più tanti altri appuntamenti che invito a scoprire sia sul sito di Arte Parco che sui nostri social.
0: Questi appuntamenti dove si tengono?
1: Questi appuntamenti si terranno a Prato della Corte, che è un posto simbolico perché era una delle varie residenze della famiglia Sipari, che hanno fondato il Parco Azio Abruzzo, gli zii di Benedetto Croce, un posto meraviglioso in centro a Pescasseroli, ma totalmente immerso nella natura.
0: Fantastico, so che si può accedere gratuitamente, naturalmente fino a esaurimento posti, quindi vi invitiamo anche a essere tempestivi nel raggiungere Prato della Corte per questi appuntamenti così belli che poi sul vostro sito possiamo consultare naturalmente uno ad uno. Paride, sei soddisfatto? Sei orgoglioso?
1: Ma sono molto orgoglioso perché come sempre le idee nascono ma poi non è facile farle diventare un successo, e invece mi stupisce sempre, mi emoziona perché ogni anno vedo sempre più persone, sempre più partecipazione e sempre più entusiasmo nei confronti di questa iniziativa che è volta, diciamo, a valorizzare un patrimonio unico al mondo come quello dei nostri boschi.
0: Non c'è dubbio, evidentemente c'era proprio bisogno, no? E voglia anche di qualcosa del genere. Ci sono dei grazie che ti senti di dover dire?
1: Dei grazie devo dirlo prima di tutto a quello che mi ha sostenuto appena l'ho pensato, che è Maurizio Cattelan, perché l'idea venne facendo una passeggiata con lui e gli disse: ma secondo te si può fare? Ma certo che devi farlo, è detto da uno degli artisti più importanti al mondo sicuramente. Quindi il primo grazie va a lui, poi il grazie va ovviamente al Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, al Comune di Pescasseroli e a tutti gli sponsor che ci sostengono durante l'anno.
0: Il nostro grazie va a te, Paride, per aver trovato del tempo per noi.
1: Grazie.
0: Ti auguro
1: voi
0: davvero delle giornate bellissime.
1: Grazie a tutti.

Listen to the music, Doobie Brothers. Voi state ascoltando le parole dell'estate con Samira Rocchetti che mi coordina in regia. Continuiamo a parlare di vacanze. Voi siete più appartenete di più a quella categoria di persone che programmano le vacanze attimo dopo attimo, quindi le riempiono di cose, amano organizzare, schedulare tutto, o siete invece tra coloro che preferiscono così improvvisare e magari non fare programmi e concedersi anche il lusso di non fare nulla? L'ho presa alla larga perché leggevo questa mattina una riflessione molto interessante che riguarda proprio anche la possibilità di non fare nulla in vacanza, o meglio, il fatto che la vera vacanza sia proprio per qualche giorno non necessariamente fare delle cose, ma anche prendersi il lusso di non fare nulla o comunque prendere quello che viene. Naturalmente non tutti sono pronti per fare questo. Paradossalmente forse è più difficile lasciarsi andare a questo approccio alle vacanze che mantenere l'approccio del quotidiano anche in vacanza, anche in ferie. Però può essere importante, no? Prendersi questo tempo di disintossicamento totale dagli appuntamenti, ovviamente dallo smartphone, dalle mail,

dagli sms, dai whatsapp e quant'altro, ma proprio tenere a riposo la nostra mente anche da questo punto di vista. Ma non è facile. C'è uno studio che è stato pubblicato su una rivista importantissima che è Science, che un po' di tempo fa, quindi parliamo in questo caso del 2014, sembra preistoria, insomma, però sono dati comunque che ci fanno riflettere, studio che mostrava quanto sia difficile per tantissime persone restare senza far nulla, anche solo per alcuni minuti. Molti di loro addirittura dichiaravano preferirebbero una lieve scossa elettrica alla sensazione del non fare nulla, quasi come se quel non fare nulla fosse sinonimo di sprecare tempo. Un'altra ricerca pubblicata su PLOS ONE mostrava invece come momenti di riposo vigile, quindi momenti senza fare nulla, senza stimoli esterni, consentano invece al cervello di trattenere meglio quello che ha appena imparato. Quindi questi momenti di non far nulla sono invece fondamentali anche per rendere di più. Insomma, sono soltanto degli spunti di riflessione che possiamo portare con noi in vacanza per trovare un equilibrio, forse, tra il programmare tutto fino all'ultimo istante e il invece non fare nulla. Magari la via di mezzo è sicuramente la soluzione migliore, però insomma riflettiamo anche su quanto sia complicato, no, per noi concederci anche il lusso di non fare nulla. E mentre noi riflettiamo su questo, ci ascoltiamo Ricordi, Blanco ed Elisa.

0: estate in blu 2000. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

Streets of Dreams, disco in blu 2000 della settimana, brano arrivato quasi a sorpresa dagli U2 con un video girato a Città del Messico, primo singolo estratto da un nuovo album in studio della band che non vediamo l'ora di ascoltare, non sappiamo neanche il titolo, non è stato ancora annunciato. Quello che sappiamo è che sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni e per questo molto molto atteso. Vi capita di dormire peggio quando c'è la luna piena? Se sì, rimanete all'ascolto perché tra poco cercheremo di capire come mai.

E dunque parlavamo di luna piena, perché ogni mese con l'arrivo della luna piena ci sono alcune persone che lamentano delle notti agitate, risvegli frequenti, la sensazione di non aver dormito bene. Io non ci ho mai fatto caso, ci presterò più attenzione, però alcuni studi suggeriscono che effettivamente durante il plenilunio il sonno possa diventare più leggero e quindi si impiega più tempo ad esempio ad addormentarsi, o comunque si tende a svegliarsi più spesso, di conseguenza ci si sveglia stanchi. La causa non sarebbe misteriosa, ma legata ai famosi ritmi circadiani, che sono influenzati dalla luce, perché la maggiore luminosità notturna dovuta proprio alla luna piena potrebbe interferire anche se in minima parte con la produzione di melatonina e quindi disturbare il sonno. E poi subentrerebbe anche un fattore psicologico, cioè sapere che c'è la luna piena renderebbe più attenti e critici verso il proprio riposo. E a voi è mai capitato tutto

Noi siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere volevo ricordarvi che da oggi, 16 luglio, scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Sono circa 1 milione i proprietari privati che sono interessati da questa novità. Per chi non si adegua sono previste multe da 100 a 400 euro, anche se, mi permetto di utilizzare il condizionale, arriverebbero multe, perché diciamo la verità che quello dei monopattini è un po' un far west. Ci sarebbero già degli obblighi che in realtà io non vedo rispettati nelle strade, almeno della città da cui vi parlo, ovvero Roma. Dovrebbero usare il casco, non dovrebbero circolare in due sui monopattini, non mi pare che questi divieti vengano rispettati. In ogni caso, insomma, sappiate che dopo la proroga di 2 mesi che era stata decisa, da oggi entra in vigore questa novità, quindi devono avere la targa ed essere assicurati. E con questo in chiusura io ringrazio il nostro ospite Pare De Vitale, che ci ha parlato di Arte Parco. Ringrazio Samira Rocchetti, che era in regia, a tutti voi per averci seguito. Arrivano alle 16 le news, ovviamente. Noi ci ritroviamo qui con le parole dell'estate, ovviamente domani alla stessa ora. Passate un buon pomeriggio, mi raccomando.

per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da qua

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, che avvenne il 14 agosto del 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni di carcere. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale, legge truffa. La pagina degli esteri, l'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Anche ancora questa notte raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento intanto ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Il Nicaragua vuole rompere le relazioni con l'Italia dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani, che ieri a Madrid aveva affermato che Roma non condivide nulla della visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, che dà ancora protezione a pericolosi terroristi dell'EBR come Alessio Casimirri, che tra l'altro fece parte del comando che rapì Moro a Via Fani ed è stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Scuola, bestia nera alle elementari, matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Si riduce la dispersione scolastica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta, in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si posta, un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, attivisti, comici, scienziati, il vicino di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passaggio che nessuno aveva chiesto ma tutti hanno dovuto accettare, Twitter che è diventato X, un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece oggi significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di Blu 2000, versione dell'estate, per riascoltare insieme la musica di ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombra ed è cresciuto nel Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte e performing arts a Manhattan, ed è la scuola che ha ispirato la serie Saranno Famosi, per capirci, no? Soltanto che Sombra ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Cup de Tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo, è un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Cup de Tennis, è un primo esperimento che abbiamo è voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo,
0: un attimo prima di farcela, filo di lana.
2: Un attimo prima di farcela, e sono un po' le storie che riflettono un po' anche le nostre esistenze, perché tutti nella vita abbiamo perso qualche volta, e riflette soprattutto il senso del giornale, riflette il senso del progetto di Scarpe, dei suoi venditori che spesso nella vita hanno avuto sconfitte anche pesanti e sono dovuti ripartire. E allora, partendo da qua, abbiamo cercato alcune storie nel campo della cultura, della scienza, dell'esplorazione, delle invenzioni, del cinema, dove ci sono personaggi che sono stati dimenticati dalla storia e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere riportati alla luce. Ecco, questo è un po' il senso del podcast e il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché, come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
0: Sì, la cosa interessante, poi a margine, adesso due episodi sono già usciti, due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin alla Munsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo, il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
2: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltiamo.
0: Sì, per ascoltare tutti i podcast.
2: Certo. Esatto. E faremo 8 o 10 puntate, perché di solito veramente ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin e della teoria dell'evoluzione, e il focus è su chi si era avvicinato di più alla teoria dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola dell'Indocina una teoria che poi Darwin, sulla quale Darwin stava studiando poi da 20 anni.
0: Perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
2: Assolutamente, lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. e Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina uno, un personaggio prende una lettera, scrive, immagina quanto tempo
3: sì, no, certo.
2: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare, e ovviamente Darwin è nella storia e Wallace, Wallace un po' meno, o come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia incredibile, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma a quasi dell'incredibile davvero. Abbiamo cercato storie di questo genere. Il podcast è fruibile perché dura 12-13 minuti, quindi sì, non, ecco. non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica né una l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. Cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie incredibili, ne esce una domani, e posso fare anche un piccolo spoiler.
3: Oh, ecco, questo volevo chiederti.
2: Dove racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci.
3: Meucci, il telefono, certo.
2: Esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York, nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano il brevetto, lo brevetto un altro, anche qui veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, uh-huh, che sono un po' finite di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio.
3: Sì.
2: Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi. E tante sorprese.
3: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
2: Assolutamente. Ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche lì vicino e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un altro, da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie, e questo è un po' anche il senso di Scarpe e del suo podcast.
0: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli U2 è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito parlare di sto 6-7. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte diciamo anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, non so, casa di un amico su Google, e mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso l'ultimo video che ho visto in questo sempre, che poi scatta la curiosità, no? È una classe di bambini che potrebbe essere ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro a pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67, perché appunto c'è tutto un mondo di video dove persone più o meno famose dicono sto numero 67.

7 a favore di Camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi, dove c'è il picco, c'è stato il picco di popolarità, ed è un cosiddetto trash meme, cioè un trend che non ha grandi significati oltre alla ripetizione compulsiva di una data frase, no? Secondo Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia, lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento alla 67esima strada, che è dove abitava lui, no? Perché è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di questa canzone fa tipo 13 rotti milioni di visualizzazioni, quindi non è proprio, ecco, uno sconosciuto. Da questa base, nel dicembre del 2024, un utente TikTok ha pubblicato un video con le immagini di un giocatore di basket americano, siamo nell'NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come qualcuno molto più agile di quanto non sia in realtà una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come è facile immaginare, i contesti in cui si può usare sto 67, 67 sono tanti, insomma, dalle pagine di un libro ai compleanni di un genitore, di un nonno. Poi in realtà sto meme non è mai entrato in modo netto nei trend italiani, insomma, anche se poi, come tutte le cose su internet, c'è un po' un palco globale. Quindi sappiate, se vi capita di dire sto 67 in un video nostro italiano in Italia, potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, o ce ne faremo una ragione, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono un meme col numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Possiamo pensare ad un meme come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso richiede la conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei mille linguaggi della rete di oggi. Le parole dell'estate.

Diciamo che Christina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo, concettuale, legato a un documentario sulla sua vita e incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di In Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988 per Stregata dalla Luna, più un centinaio di milioni di dischi venduti, insomma l'unica artista ad aver portato almeno una canzone al numero uno della top 10 di Billboard in 6 decenni differenti, insomma. Spigolature appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blue 2000, le parole dell'estate. Per oggi abbiamo finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dove riascolteremo tra le altre cose il passaggio dello scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto di Donzelli di Fratelli d'Italia e al momento del voto finale. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Castellucci Giovanni, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, avvenne il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova, che arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche altri ex vertici di Autostrade e di altre società per un totale di 22 anni. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina protesta in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva dall'Assemblea nazionale. Ascoltiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
2: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungersi agli altri. C'è chi invece probabilmente più realisticamente guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.
3: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo
2: in Blu 2000 News.
3: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli aiuti yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo, sentenza per il crollo del ponte Morandi. 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci. Pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale. Ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
4: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
5: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
5: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
7: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
5: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Bignami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Pierachille Dolfini.
8: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
3: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
9: Per il quinto giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Ed ora passiamo in Ucraina. Il raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti. Intanto il Parlamento approva la nomina di Koretsky a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
10: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino. I raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Koretsky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabiha. Nicola Ferrante, allo studio.
3: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucili.
11: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo 2 giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture. Lucia Ascione.
12: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
3: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
13: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate, e per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino, un altro rogo a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
14: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultima, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge un livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
3: In una cava a Javera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. È un altro operaio di 33 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza, Teruè.
15: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e, se non saranno in grado di somministrarselo da soli, interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi di Scienza e Vita.
16: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
15: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
3: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Orsi un augurio di buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio. Carla Rossi è al microfono. Vogliamo raccontarvi attraverso le parole di Nello Scavo nel quotidiano Avvenire il tipo di diplomazia umanitaria che porta avanti la Chiesa dalla parte dei piccoli. Una missione vaticana in Ucraina, ormai da diverso tempo, affidata anche da Papa Francesco al Cardinale Zuppi, con un obiettivo chiaro: salvare le vite mentre la politica continua a fallire. Il negoziato per il rilascio dei minori trasferiti in Russia. Sono percorsi di mediazione e molto spesso nascosti, ma che portano frutto. C'è una diplomazia che si misura con le mappe, con i confini, le sfere di influenza, gli oleodotti, le basi militari. È quella dei rapporti di forza. Poi ce n'è un'altra, più fragile, più esposta, spesso più concreta. Comincia da domande elementari: chi può aprire una strada, un varco, un canale, un corridoio prima che sia troppo tardi? La diplomazia umanitaria nasce lì, non quando la guerra è finita, ma quando la guerra pretende di occupare tutto: la politica, la memoria, le famiglie, la lingua, perfino il futuro. Non sostituisce la diplomazia degli stati, però impedisce che la pace venga ridotta a una contabilità di territori. Ricorda alle cancellerie, agli eserciti, agli organismi internazionali che una pace costruita dimenticando ad esempio i bambini non è pace, è una tregua tra adulti. E la missione vaticana in Ucraina ha scelto un terreno circoscritto, verificabile: salvare vite mentre la politica continua a fallire. È la missione che era stata affidata da Papa Francesco, poi è stata rinnovata da Papa Leone al Cardinale Zuppi, che ha nel nunzio a Kiev, l'arcivescovo lituano, una delle figure più presenti nelle relazioni con l'Ucraina. Promuove la tutela dei civili, negoziati per il rilascio dei minori trasferiti in Russia, un mandato consegnato nel maggio 2023. E subito il cardinale Zuppi aveva incontrato la leadership ucraina a Kiev. E già il 5 e 6 giugno del 23 Zuppi aveva ascoltato le richieste ucraine su civili, prigionieri, bambini portati in Russia. E lo scopo unico: salvare vite umane, prevenire violazioni, aprire piste negoziali che potranno un giorno consentire al negoziato per la pace di battere piste aperte dalla Santa Sede. Mosca respinge l'accusa di deportazione, ma ammette trasferimenti organizzati di minori ucraini, compresi bambini che si trovano in strutture protette. La Corte Penale Internazionale ha emesso nel 2023 i mandati di arresto contro Putin e Maria Levova-Belova, ma il Cremlino parla di evacuazioni per ragioni di sicurezza. Questa è una diplomazia fatta di elenchi, di certificati, di parentele accertate e da ricostruire. Talvolta dietro un dossier appare un volto. Anche il cardinale Parolin, in parallelo, ha mantenuto il livello istituzionale della diplomazia vaticana, e a partire proprio dalla prima missione di Zuppi sono stati escogitati
meccanismi che consentono a diverse organizzazioni umanitarie ucraine e internazionali di trattare i singoli casi con le autorità russe. Ad oggi oltre 1500 minori hanno potuto lasciarsi alle spalle la protezione di Mosca. Dopo che la visita del porporato ai prigionieri russi in Ucraina, si spera possa aprire le porte delle carceri russe per consentire di incontrare i soldati ucraini catturati e rilanciare scambi di prigionieri.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Buongiorno e buon ascolto con la nuova edizione di GR Valdichiana di oggi, giovedì 16 di luglio, in redazione Giorgio Fanelli. Cortona, a Château-Chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale francese. Il 14 luglio la presidente del Consiglio Comunale Forconi ha partecipato alle celebrazioni inaugurata la mostra dedicata al vino e agli etruschi. Si rinnova il gemellaggio con la cittadina francese di Château-Chinon. In occasione della festa nazionale del 14 luglio la presidente del Consiglio Comunale Isolina Forconi, il rappresentante del comitato presieduto da Silvia Tiezzi e la presidente della Micole de Gemellage Christian Oren hanno partecipato alle celebrazioni. Fra le iniziative messe in campo anche una mostra dedicata alla storia del vino a Cortona, dagli Etruschi fino al DOC Cortona, nell'auspicio di nuovi fronti di collaborazione anche attraverso le scuole, i musei e le produzioni tipiche di ambedue i comuni. Guidato dal sindaco di Château-Chinon, Sylvain Mathieu, e dai rappresentanti istituzionali transalpini, il gruppo dei cortonesi ha preso parte alla deposizione di corone di fiori al monumento dei caduti. Presenti le bambine e i bambini delle scuole locali che hanno letto poesie e brani. Gli interventi delle autorità sono proseguiti nella sede municipale di Château-Chinon con lo scambio di piccoli doni. Nel suo intervento la presidente del Consiglio Forconi ha ricordato il legame fra le due città, nato nel 1962 grazie all'amicizia fra la comunità cortonese e quella di Château-Chinon grazie alla figura di François Mitterrand, sindaco della cittadina francese e poi presidente della Repubblica. Ringrazio il sindaco e tutta la comunità di Château-Chinon per la bella accoglienza, dichiarato Isolina Forconi. Siamo onorati di aver preso parte alle celebrazioni della festa nazionale. Ringrazio il comitato che organizza le attività di scambio e di rinnovamento del nostro gemellaggio. Cortona, da città dell'accoglienza, propone in questo periodo sta valorizzando il legame con la Francia attraverso le mostre che dedichiamo a Gino Severini. Abbiamo invitato tutti gli amici transalpini a visitare l'evento. Siamo sicuri che l'arte sia un vettore di partecipazione e che possa stabilire ulteriori legami fra le nostre comunità. Il sindaco Sylvain Mathieu, la sua giunta e le famiglie ci hanno accolto in municipio con molto affetto.

0: e allegria già all'arrivo di sabato 11 luglio, spiega Silvia Chiezzi. La mattina successiva è stata tutta dedicata a noi, abbiamo inaugurato la mostra sul vino degli Etruschi e dei Celti, organizzata dal MAIC e dall'Accademia di Mervan. Nella stessa occasione sono stati tenuti discorsi ufficiali nei quali abbiamo ricordato le radici antiche che univano le popolazioni di allora e sottolineato l'importanza delle relazioni tra i nostri due paesi. La giornata si è poi conclusa con un recital musicale e una serata in nostro onore. L'ospitalità della cittadina francese è stata davvero calorosa e molto cordiale. Festa della birra 2026 a Foiano della Chiana. Il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci.
1: Una bella iniziativa giunta al suo quinto anno, nata un po' per scherzo tra amici, che è diventata invece un evento importante, come spesso capita a Foiano. Un grazie alle persone che collaborano con noi, in particolare con chi è nata questa bella iniziativa, ovvero con i commercianti di Foiano. Un grazie a Confcommercio, un grazie alle tante associazioni del territorio che collaborano da quest'anno con questa iniziativa. Una due giorni per vivere il paese, l'obiettivo è sempre quello, portare gente in paese, e lo faremo con i nostri concittadini, con le persone che verranno da fuori, con i tanti turisti che stanno girando nella nostra Val di Chiana. Un momento ovviamente soprattutto per i giovani, ma anche insomma per tutte le persone, per famiglie che vorranno vivere due serate di svago, però sempre in un contesto interessante, culturalmente pronto come quello di Foiano.
0: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Foiano della Chiana.
2: Sono due giornate intense che sono state organizzate cercando di dare un'offerta variegata e per rafforzare poi quello che è il nostro tessuto produttivo. Oltre ai tre birrifici dell'anno scorso ne abbiamo aggiunto uno nuovo, ci sarà la piazzetta del gin che conferma questi quattro produttori di gin artigianale locale, tanti track food tra cui uno con attenzione all'intolleranza al glutine, un'area dedicata a bambini in piazza Garibaldi, poi DJ set, musica dal vivo e la partecipazione anche di alcune associazioni di Foiano che sono Proloco, Strullo, APS e l'Associazione Carnevale, che avranno una loro postazione in cui faranno chi laboratori per bambini, chi attività culturali, proprio per cercare appunto di creare giro e quindi dare una mano alle nostre attività produttive, incentivare quello che è il nostro turismo non soltanto da fuori ma anche per il turismo di tipo escursionistico, diciamo. E quindi saranno due giornate interessanti e belle da vivere a Foiano della Chiana, 17 e 18 luglio.
0: Fabio Reali, presidente di Associazione Commercianti di Foiano della Chiana.
3: Importante perché sono momenti in cui si riesce a portare molta gente in paese e quindi sono momenti di visibilità per tutti i commercianti. Chiaramente questi momenti poi si dovrebbero trasformare nella vita di tutti i giorni, quindi non basta soltanto gli eventi, ma ci vuole per tenere vivo un paese anche la collaborazione di tutti affinché possa essere un paese vivo e vissuto giornalmente.
0: Castiglioni Film Festival 2026, l'assessore alla cultura Massimiliano Lacchi.
4: Sì, ridendo e scherzando siamo arrivati alla 12ª edizione, non abbiamo mai interrotto questa striscia che dal 2014 ci accompagna le nostre estati. L'ultima settimana di luglio la dedichiamo davvero alla settima arte, quindi quest'anno torniamo con Farrago che gestisce l'edizione. È un'edizione dove ospiteremo davvero il meglio del cinema, quindi grandi pellicole, e poi c'è questa sessione di corti che da giovedì fino a domenica sarà ospitata al Teatro Mario Spina, quindi ecco, un'edizione che dimostra quanto il cinema attrae e quanto può crescere anche in una città come Castiglione Fiorentino che devo dire da un po' di tempo a questa parte è diventata la patria del cinema. Ingresso gratuito come sempre, un cinema per tutti, perché abbiamo scelto anche pellicole che possano essere ottima visione, quindi ecco, ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, anche perché c'è la formula del talk con l'autore, che è una formula che piace e che vedi il contatto diretto con il pubblico, con gli attori, i registi e coloro che animano il cinema, quindi ecco, sarà un bello spettacolo.
0: Luca Bizzarri, direttore artistico Castiglione Film Festival.
5: Quest'anno il claim del festival è Cinema Scaccia Draghi, vogliamo rendere gli ultimi giorni di luglio qui a Castiglione Fiorentino dei giorni belli, piacevoli, divertenti e culturalmente rilevanti tramite il cinema che porteremo qui, il cinema italiano. Avremo grandi ospiti del panorama nazionale e internazionale, il nostro concorso di cortometraggi, talk, masterclass, aperitivi, insomma cercheremo di rendere il festival un momento di scambio, un ponte per professionalità e pubblico. Sarà nostro ospite Mario Martone con il suo film Fuori e la domenica 26 Olivia Sayas con il suo Il Mago del Cremlino. Il giovedì 23 invece Valentina Bertani presenterà il suo Le Bambine e invece avremo venerdì Le Città di Pianura e saranno presenti i due produttori Gregorio Panessa e Marta Lonzelli. Insomma siamo molto molto felici di questi ospiti che non sono gli unici ospiti del festival perché avremo anche altri grandi nomi del cinema italiano a fare talk, masterclass all'interno della nostra giuria, quindi ecco quest'anno un programma molto molto ricco.
0: Tommaso Caperdoni, responsabile comunicazione Farrago.
6: Questa edizione cresce sempre di più anche con questa nuova identità grafica, infatti vi invitiamo a seguirci sui social perché il programma diciamo è vivo ancora, quindi seguiteci per avere un po' tutti gli approfondimenti. Vi invitiamo anche a vivere il festival proprio con gli amici, con i conoscenti, con la famiglia, perché dopo i film la sera ci sarà anche lo spazio del bar del Cassero, il sabato ci sarà il karaoke, bellissimo assolutamente, quindi preparate le vostre hit, e la domenica c'è il closing party, quindi ci si diverte anche sempre al Cassero, quindi è un festival dove si vive nel chill, permettetemi di usare questa espressione.
0: Enrico Giustini, direttore organizzativo del Castiglion Film Festival.
7: Questo festival porta qualità e la porta grazie soprattutto al sostegno di realtà locali e non soltanto realtà locali, in particolar modo chiaramente il comune che di Castiglion Fiorentino che ci dà sicuramente fiducia e sostegno in questa nostra seconda edizione, ma ci sentiamo come dire già a casa e c'è una stretta collaborazione, quindi veramente grazie a tutti i sostenitori. È bello vedere che crescono di anno in anno, di edizione in edizione.
0: Dopo il successo dell'anteprima di sabato scorso con i Subsonica, il Mengo Music Fest 2026 è ufficialmente entrato nel vivo. La prima giornata del festival andata in scena martedì sera al Parco del Prato di Arezzo ha inaugurato una settimana ricca di musica, incontri e iniziative dedicate ai giovani, confermando ancora una volta il ruolo del Mengo come uno degli appuntamenti estivi più attesi della Toscana. Dal Mengo la nostra inviata Fabiola Berretta.
8: Grande successo e tanta partecipazione per questa prima serata del Mengo Festival, l'apertura della 22esima edizione, la prima di 5 serate di cui 4 a ingresso libero. Ricordiamo sempre quanto è importante che la musica possa essere fruita anche a titolo gratuito, quindi il Mengo da questo punto di vista svolge sempre un lavoro incredibile. Questa sera sul palco artisti come Emma Nold, una giovanissima cantautrice italiana che ha vinto anche la targa Tenco per il suo brano Quello che deve essere sarà, brano con cui ha concluso la sua esibizione sul Prato aretino. A seguire c'è stato un calorosissimo Motta che ha conquistato la folla letteralmente tuffandosi in mezzo sin dal primo brano. In conclusione il DJ set a cura di Camilla Pink. Una serata di grande successo, appunto come dicevo è solo l'inizio, vi terrò aggiornati.
0: Era l'ultima notizia del GR Valdichiana di oggi. La nostra programmazione prosegue con la pagina sportiva e le previsioni del tempo. Buon proseguo di ascolto.
9: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno, buon ascolto, questa è la pagina sportiva di oggi giovedì 16 di luglio. In apertura ci occupiamo del campionato di Serie D girone e in attesa naturalmente che ci siano aggiornamenti per la nuova stagione. Io intanto vi faccio l'elenco delle squadre che dovrebbero condizionale comporre il girone E della Serie D. Un bel girone di 18 squadre tra umbre e toscane, rappresentati con la novità di Angelana e Pietralunghese, quella della Rondinella Marzocco in Toscana, e poi la novità in assoluto, quella della nuova Ternana, ma un girone naturalmente agguerritissimo con Lucchese Calcio, Prato e ancora Siena, insomma staremo a vedere. Un girone sicuramente provvisorio perché magari metti che ti promuovono il Grassina e naturalmente qualcuna di queste squadre dovrà lasciare il girone. Grassina naturalmente centrale come Firenze non può andare in un altro girone come quello della Romagna oppure dell'Umbria misto Lazio. Tante novità rappresentate dalle neopromosse Pietralunghese e soprattutto Angelana, ma poi anche quella della Rondinella Marzocco e poi ancora delle squadre veramente dal blasone molto alto come quello della Lucchese Calcio oppure della nuova costituitasi Nuova Ternana, se questa sarà la loro dicitura, del Siena, una nobile decaduta, insomma tante belle squadre, senza dimenticare il Prato. Squadra che si è impegnata intensamente nei play-off per la promozione, poi con l'ultima gara una sconfitta interna che è costata cara alla formazione bianco-gialla-blu. Ma le ambizioni del Prato naturalmente si rinnovano e l'obiettivo è quello di salire di categoria. Vogliamo costruire uno stadio addirittura da 15.000 posti. Questi sono i propositi del suo presidente Antonio Politano, tra presente e futuro, all'insegna di una sola parola, ambizione. Sentiamolo.
10: Allora, diciamo che quello che stiamo facendo è, con tutto il team, è creare una squadra competitiva. Il nostro obiettivo è chiaramente salire di categoria. Vogliamo rimediare agli errori che abbiamo fatto lo scorso anno, anche se la squadra nella seconda parte del campionato è diventata molto competitiva e quindi vogliamo continuare in questo obiettivo. Quello che c'è da aspettarsi è una determinazione e un impegno di tutti quanti per raggiungere questo nostro obiettivo.
11: Si può dire che ambizione sia il termine più corretto per riassumere il Prato 2026 e 2027.
10: Sì, Prato, la squadra, è una squadra che è una città importante, la terza città più importante del centro Italia, e quindi io quando dico Prato intendo la città merita una squadra all'altezza delle sue aspettative. È un centro industriale importante, un centro importante nell'economia italiana, e quindi il mio impegno, e devo dire non solo il mio ma quello di chi ci sta vicino, delle istituzioni, dei tifosi, della città, è quello di ambire a raggiungere dei risultati importanti, quelli che merita la città che ci segue con tanto entusiasmo e con tanta passione.
11: Sono stati già fatti investimenti importanti durante la sua presidenza e altri ancora ne arriveranno?
10: Sì, diciamo che il nostro primo obiettivo è stato quello di rendere lo stadio più capiente nei limiti del possibile dell'esistente, per dar modo anche a chi normalmente rimane fuori, purtroppo, perché facciamo sold out tutte le volte. Abbiamo già raggiunto il primo obiettivo, quello di portarlo a 3.000 entro ottobre, con l'accordo del comune dovremmo arrivare a 5.000 posti. Il vero nostro investimento, quello più importante, è di fare uno stadio all'altezza delle aspettative e di una delle categorie a cui noi ambiamo, uno stadio aperto a chi ha voglia di venire e diventare punto di aggregazione.
11: I tifosi saranno come sempre un tassello fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Cosa vuole dire loro e c'è qualcosa che possiamo promettergli?
10: Devo dire intanto che noi, come lo dico sempre, abbiamo tifosi da Serie A. Abbiamo degli ultra organizzatissimi, sono seri, ci seguono nelle trasferte, è bello vedere le famiglie che vengono allo stadio col nonno, i bambini, eccetera. Quello che io chiedo loro è quello di continuare con passione a sostenerci. Il progetto che voglio portare avanti è un progetto per la città, una condivisione di obiettivi, mettere lo sport al centro più che interessi economici. E questo devo dire che fino ad oggi è ben recepito da tutti quanti. Tra pochi giorni apriremo la campagna abbonamento. So che vi abbonerete tutti quanti e forse qualcuno resterà fuori. Sappiate però che stiamo lavorando per ampliarli e quindi a dare soddisfazione a tutti quanti. Vi voglio ringraziare per il supporto che ci state dando e soprattutto per la presenza e l'entusiasmo che sta diventando una febbre comune tra tutti quanti. Grazie.
0: L'intervista era a cura dell'ufficio stampa del Prato, al quale va il nostro ringraziamento. Nella pagina sportiva di ieri, guardando la rosa a disposizione di mister Nello Cutolo e quindi ancora tanti giocatori in amaranto, abbiamo notato come Mattia Damiani abbia già firmato e sia andato in prestito dall'Arezzo al Grosseto, ma c'è anche Mattia Gaddini che torna dal Cittadella con la formula del prestito con diritto di riscatto e è andato anche lui a Grosseto. Mister Indiani quindi ritrova due giocatori che conosce perfettamente. Stiamo valutando diversi profili, ma nel frattempo ci siamo concentrati sulle riconferme. Marcu è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus, Bellini sarà con noi per altri 3 anni e Ampolini firmerà con noi nei prossimi giorni. Sarà quindi la volta di Montini e Girardini, ci auguriamo anche di Baggiarti. Queste le parole del direttore generale Filippo Vetrini che, intervistato da Grosseto Sport, dichiarava appunto che la squadra è ancora in fermento e sta valutando ancora tante altre posizioni. Ascoltiamolo.
12: Vetrini, allora abbiamo visto tanto entusiasmo questa sera, tanti tifosi, soprattutto molto attenti a quelli che sono stati e saranno gli arrivi in casa del Grosseto Calcio. Ce le può riassumere velocemente?
13: Allora, gli arrivi ufficiali francamente non sono tantissimi per il momento, il mercato è cominciato da pochi giorni, comunque è arrivato Mattia Gaddini, un attaccante esterno in prestito con diritto di riscatto da parte del Cittadella, poi arriverà, ha già firmato Mattia Damiani in prestito dall'Arezzo e poi stiamo valutando diversi profili, per il momento ci siamo concentrati sulle riconferme. Marco è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus, Bellini ha rinnovato il contratto con noi per i prossimi 3 anni, lo stesso farà Ampollini domani mattina, rimarranno Montini, Gerardini, ci auguriamo anche Bacciardi, quindi insomma diciamo che un numero abbastanza considerevole di calciatori sarà con noi anche la prossima stagione.
12: Patrono, Lamioni ha detto in fase della presentazione che i giocatori che non vogliono stare qui ma sono andati via per motivi finanziari non possono vestire in pratica la maglia del Grosseto.
13: Vabbè, vediamo, insomma, qualcuno abbiamo deciso di accontentarlo, per altri ci stiamo ragionando, anche perché non è che ci siano delle trattative in corso, perché la società che avrebbe deciso di ingaggiarli probabilmente ha dimenticato il fatto che sono calciatori tesserati con il Grosseto, quindi vediamo un po' come va a finire la storia, sinceramente non sono io quello preoccupato.
12: Che Grosseto vedremo, Vetrini? Che idea ha del Grosseto futuro?
13: Vedremo un Grosseto giovane, perché come ha detto il patrono, insomma, ci sono delle regole finanziarie piuttosto stringenti, quindi non possiamo spendere più di una certa cifra in virtù del fatto che siamo neopromosse, quindi il nostro obiettivo sarà quello di cercare di mixare una squadra fra elementi un po' più esperti e elementi più giovani che possano far divertire il più possibile il pubblico di Grosseto.
0: C'è una società in eccellenza che pare abbia concluso la propria campagna acquisti e che sia a posto e pronta per iniziare il proprio campionato, ma ci tiene a far sapere naturalmente quello è il suo organigramma, a partire dall'allenatore che sarà sempre Pierfrancesco Battistini. Avete capito, stiamo parlando della Baldaccio Bruni 1899, pensate. Con Battistini riconfermato anche lo staff con Properzio Faraglia, preparatore atletico, Marco Lerda, preparatore dei portieri, Claudio Giorni, collaboratore tecnico, a loro si aggiunge il nuovo innesto Gianmarco Scartoni, ancora un altro collaboratore tecnico. I nuovi ingressi ufficiali sono almeno 10, con ben 14 conferme fra over e quote rispetto al 2025-2026. Facciamo il punto ripercorrendo appunto l'ufficialità della società. I nuovi arrivi: Edoardo Bacchi, attaccante classe 2006, cresciuto fra San Sepolcro e San Giustino, dove ha avuto modo di lavorare anche con Pierfrancesco Battistini. Gianluca Bertolini, centrale difensivo proveniente dalla Juniores del Vivi Alto Tevere San Sepolcro, dove ha maturato esperienza in 2 stagioni di Juniores nazionali. Diego Borghini, classe 2008, portiere cresciuto nelle giovanili di Arezzo e Casentino Academy. Diego torna alla Baldaccio, dove è stato per la metà della scorsa stagione. Pietro Broccatelli, classe 2007, centrocampista duttile generoso, cresciuto nell'Arezzo Football Academy, proveniente dalla Juniores del Montevarchi. Leone Cocci, dopo l'avventura ad Anghiari nel 2024-2025 con 14 presenze, torna il centrocampista classe 2006, accresciuto da una stagione con l'Aquila Montevarchi, con 5 apparizioni in Serie D. Gerardo Fracassi, dopo 2 anni di juniores nazionali a Montevarchi, classe 2007, capace di ricoprire tutti i ruoli del comparto offensivo, è pronto per il confrontarsi con il calcio di eccellenza. Davide Pacifico, classe 2008, attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Aquila Montevarchi. Davide Puletti rimane caldo l'asse Anghiari-San Giustino. Dalla squadra umbra, dove è cresciuto fino all'esordio in prima squadra, arriva la mezzala classe 2008. Samuele Sestini, classe 2008, centrocampista o all'occorrenza esterno basso, proviene dall'Aquila Montevarchi, cresciuto nei vivai di Capolona ed Arezzo. Brian Vassallo, dopo le esperienze a Foiano, Cannara e Sansepolcro, il direttore sportivo Bruni riporta in biancoverde il portiere classe 1998, già titolare ad Anghiari per due stagioni, 15 presenze nel 21-22, poi nel 22 e nel 23. E passiamo a giocatori confermati nella rosa biancoverde. Mister Battistini e il direttore sportivo Bruni hanno deciso che Luca Bartoccini, Tommaso Beretta, Matteo Bonavita, Augusto Bricca, Gianluca Bruschi, Marco Del Siena, Matteo Giorni, Alberto Giovagnini, Giacomo Gorini, Daniele Agiri, Federico Mambrini, Diego Bonini, Marco Piccinelli ed Emanuele Sbardella faranno parte della Baldaccio Bruni anche per la stagione 2026-27. La pagina sportiva di oggi termina qua. Tornerà regolarmente domani dopo il GR Valdichiana delle 12.30. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
14: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
15: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
16: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontro.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: look at this. They're getting cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Notte prima degli esami non è soltanto il titolo di una canzone molto amata e famosissima di Antonello Venditti, c'è anche un film che usciva 20 anni fa di grande successo, interpretato da Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, e lo scomparso Faletti nel ruolo della Carogna, insomma di un professore apparentemente cattivo, ma forse non era così cattivo. Adesso la storia si ripete, la professoressa è Sabrina Ferilli, che i suoi studenti chiamano la Belva, insomma il nome è tutto un programma, e lo studente che la sfida è Tommaso Cassissa. Noi li abbiamo incontrati e con loro abbiamo parlato anche di come è cambiata la scuola, di come sono cambiati gli studenti, i giovani in questi 20 anni, e poi la Ferilli in questo ruolo di professoressa c'è entrata per davvero, perché pensate, mi ha anche un po' interrogato. Sentite.
1: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
2: Mi scusi, prof.
1: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine, vieni.
2: Ma è l'ultimo giorno di scuola, mancano 10 minuti.
1: Ma 2 domandine le possiamo fare, tu sei tutto, sei furbo, veloce, vieni in cattedra.
2: Non vengo.
0: Sabrina, tu in questo ruolo di professoressa ci sei entrata davvero, perché giustamente prima che iniziasse l'intervista mi hai detto i film si vedono, noi l'abbiamo visto, è un film, quindi bisogna arrivare preparati, è un film molto divertente e pieno di tante cose anche del mondo di oggi. Quindi ci sei entrata in questo ruolo della professoressa.
1: Sì, e allora l'età serve anche, no? Per ricoprire certi ruoli, nel senso che quel tipo d'atteggiamento, quel modo di essere comprensivi e severi, accoglienti ma anche così attenti
3: più alla rapporti, seconda alla... più cattiva,
1: però quello ci vuole, e quello viene meglio quando si sta dall'altra parte, cioè non è un caso che poi nella cattedra dietro ce devi stare solo se c'hai una certa esperienza e degli anni, altrimenti stai dalla parte dei banchi, no? Quindi questa cosa già aiuta.
2: So perché ridevo. Perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre.
1: Due. E poi era bello comunque questo ruolo, perché pur essendo appunto il ruolo di un professore, quindi abbastanza attento, intransigente, severo, però era un ruolo anche molto accogliente, quindi c'era una cifra molto carina, umana.
0: Hai capito, Tommaso? Beh, una bella fortuna, eh?
2: Assolutamente. Cioè,
0: una professoressa così, un debutto al cinema, anche se delle cose avevi già fatto, no? Di questo tipo. Ma il film tu lo conoscevi, forse non eri nemmeno nato.
2: Allora, il primo film quando è uscito avevo 6 anni, ecco. Quindi non l'ho visto appena uscito, però l'ho recuperato ovviamente dopo. E ero molto affezionato al film, infatti quando insomma ho saputo, ho sentito di questa occasione, ho sentito anche molta responsabilità, giusto?
0: Assolutamente, si pensa che noi siamo più grandini, invece ce lo ricordiamo, abbiamo avuto ospiti persino Nicolas, certo. Cristiana, no? Perché poi comunque questo in qualche modo è un film cult e voi ci ritornate giustamente stando al passo con i tempi. Sabrina, le cose sono cambiate oppure no? Per esempio, ci sono delle frasi nel film, si dice a un certo momento con il terrore non si impara, cioè questo rapporto con i professori per esempio è cambiato nel tempo, tu come la vedi?
1: Guarda, come figli e genitori, così studenti e professori, quindi c'è una modalità, un cliché di raccontare questa guerra tra virgolette, che io capisco che da ragazzini probabilmente uno vive così il ruolo del professore dall'altra parte, no? Anche perché se poi vai male a scuola c'è pure la famiglia che va contro, quindi è veramente il riferimento per tutto. Però passando degli anni ti accorgi che il professore fa il suo e che molto spesso insomma c'è molta più accoglienza e comprensione di quanto noi ne abbiamo verso i professori.
0: Io con i professori comunque a scuola andavo d'accordo, devo dire, almeno in quegli anni. Non
1: io
0: so se
1: anche, io c'avevo solo una professoressa che era parecchio in là con gli anni, e mi ricordo che c'avevo proprio un attrito, ma ce l'aveva la classe, perché chiaramente poi un professore porta anche il proprio carattere.
0: Tu Tommaso come sei messo?
2: Io ho avuto abbastanza un bel rapporto con tutti i miei professori, molti mi hanno fatto anche affezionare a molte materie, per esempio filosofia è diventata la mia materia preferita proprio per la professoressa che aveva molta passione e, nel, nel raccontarla, nel spiegarla, e hanno creduto anche molto in me, no? Sa, io ogni tanto parlavo, raccontavo i miei sogni, le mie ambizioni, e tutti quanti ci hanno creduto molto, e quindi questa è una grande
0: fortuna. Perché i professori possono essere anche delle figure di riferimento, però
1: lo sono, è per questo che poi uno li riempie anche, no, di aspettative, di incomprensioni, di ansie, perché lo sono.
4: Oggi finisce il vostro percorso scolastico.
5: Io ho sempre pensato che sotto sotto la Castelli di Stimia.
6: Sabatini, che ci fai qua? Ti ho ammesso.
7: Guardi che lo so perché l'ha fatto, eh. Lei vuole umiliarmi pubblicamente davanti a tutti.
0: Ma quando andavamo a scuola, però non è che nel paleolitico, cioè voglio dire qualche annetto fa, non si parlava né di telefonini né di intelligenze artificiali. Io tempo fa, parlando con una collega, dicevo: certo, le versioni di latino e greco adesso con l'intelligenza artificiale noi ci dovevamo mettere, le facevamo noi le versioni. Telefonino non si poteva sbirciare, Sabrina, non c'erano ste cose. Adesso è cambiato.
1: Non c'era neanche quella velocità, no? Per attingere alla notizia, all'informazione, non c'era, quindi era una modalità, insomma, un pochino più complessa.
0: E adesso invece niente, è tutto facile.
2: Sì, adesso non lo so, proprio i giovani che stanno per fare la maturità adesso hanno sicuramente molti molti più strumenti, però alla fine le cose le devi sapere, no? Per esempio
1: oggi sono 100 giorni,
2: alla maturità. Sì.
0: 100, quindi dovremmo festeggiare. Che cosa si faceva? Si andava in giro 100 giorni prima?
1: Sì, io vedo sotto casa, no, c'hanno anche le scatole dove metti dei soldini per fare poi la festa, credo di fine anno, no?
0: Si facevano le cassette, lo vediamo in questo film, fa parte del meccanismo narrativo della storia. No, adesso che cosa sa la palla?
2: Cassette,
0: podcast, non cassette.
1: Lui conosce quelle della frutta,
2: sì, però sono esperto su quello.
1: Conosca altre cassette, no?
0: Però un po' di nostalgia c'è quando le rivediamo, no?
1: Adesso. A me piace tutto di quel periodo, quindi figurati, apri una porta aperta.
8: Vi faccio 2 euro maghi con riso in tempura?
2: Prego.
9: Sono supplì.
0: I voti invece sono antichi, perché che sia 60 o 100, io sono generazione 60, quando si dava la maturità del sesso 100, cioè i voti pesano ancora, come la vedete voi, dicono qualcosa?
2: Non dovrebbero, sono importanti, non dovrebbero pesare, perché ovviamente definiscono un compito e non la persona. È molto difficile secondo me a quell'età capire questa differenza. Io per esempio avevo un rapporto non sano con i voti, però era una cosa più mia, non era indotto dai professori col senno di poi.
0: Tu Sabrina, come?
1: Io penso che, io credo che il voto sia meno difficile da buttare giù, cioè il giudizio molto spesso, soprattutto se è non di sufficienza ma di insufficienza, può coinvolgere in maniera negativa molto di più che un 5, non so come dire. Questo svelare costantemente qual è il problema, questo svelare costantemente qual è il tuo limite, questo svelare, per me è anche quello che mette ansia. Il voto per me è meno complicato, e dato che penso che la consapevolezza non per forza vada d'accordo con la serenità, a mio giudizio in quella fase d'età meno sei consapevole e meglio è. Devi studiare, studi e basta. Hai preso 6, bene, hai preso 5, fai ripetizioni. Non è più facile che dire, c'è un contesto per cui c'è una difficoltà a capire. Uno dice: cazzo, sono finito.
2: Sì.
1: E invece è un 5, basta.
0: Hai capito?
3: Cioè,
1: hai capito?
3: Ragione, Sabrina.
1: Hai capito?
2: La teoria la sappiamo tutti, poi purtroppo.

0: Sabrina comunque è un monumento del nostro cinema, perché sette nastri, sei sciatti, no?
1: Ma io sono d'accordo, perché guarda male.
2: Ma no, ma non saprà niente.
0: Dimmi, citami qualche film di Sabrina che ti
1: no, no, poi sbaglio.
2: No, no, ma non sanno niente, e poi si lamentano, capito qual è il problema?
1: Come?
0: Ferie d'agosto.
2: Ma figurati, questo dice io ad agosto vado in ferie, esatto. Smonta anche il titolo.
0: Tutta la vita davanti.
2: Non lo sa.
1: Sì, non può rispondere lei al posto mio. Però sorvoliamo, perché poi
0: la grande bellezza.
1: Ok.
2: Vabbè, quello ha vinto un Oscar, se manco quello.
1: Ma no, ma lo so, però mi brucia le risposte. Io vorrei parlare ore di lei, però abbiamo poco tempo.
2: Sì,
1: per
2: sì.
0: Che facciamo? Lo promuoviamo, lo bocciamo, che facciamo?
1: Un sei politico me lo sarò meritato, sì. Almeno un sei.
2: Sì, ma devi migliorare.
1: Devo studiare, certo.
2: Devi migliorare. Vatti a vedere un po' di cinema nostro italiano.
3: E lui chi è?
4: Che ti importa?
3: Notizia importantissima.
4: La belva ha un punto debole.
5: Sì, però io ho bisogno di capire. Che tipo è sta Castelli?
4: Sai che io ti ho pensato in questi 20 anni.
6: Ma questa ci becca sicuro. Ma sicuro.
0: Gli diamo un consiglio, Sabrina?
2: Sì, che devono avere più consapevolezza di cos'è il mestiere, di cosa sono loro, di quello che è questo momento, che significa informarsi a 360 gradi. Poi si fa questo mestiere. Ma questo mestiere lo si fa se sai quello che sta succedendo nel Golfo, se sai quello che succede in Palestina, se sai quello che succede tutti i giorni, il cinema nostro, chi ha fatto la commedia, chi il neorealismo, chi filma d'horror, perché altrimenti è sempre robetta, non ci segna. E dato che il nostro mestiere è fatto anche di sguardo, di pathos, di presenza, tutti quei dati danno questo. Senza quei dati sei una foglia di bambù al vento.
0: È profondamente vero, hai sentito? Fai tesoro, va bene. Allora,
1: tutto registrato.
0: Grazie e bentrovati. In bocca al lupo.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
0: Bentornati, adesso torniamo indietro al 1970 per far rivivere, per raccontare un drammatico fatto di cronaca, il delitto Casati Stampa. Magari alcuni di voi lo ricorderanno. Appunto, siamo nel 1970 e il ricco marchese Casati Stampa uccise sua moglie e il suo giovane amante e poi si suicidò. Questo fatto riempì, fece discutere moltissimo e riempì per settimane le pagine di tutti i giornali. Adesso rivive in un film che però solleva un tema molto attuale, ieri come oggi. Oggi, quello del femminicidio, ma soprattutto permette di riflettere su un momento importante, su un momento esatto, quello in cui una donna, anche innamorata, decide di scegliere di dire di no.
9: Hanno paura di te.
10: Io non faccio paura.

0: di stampa. Andrea?
1: Ma guarda, io ho avuto un percorso, diciamo, più onirico dentro questa storia, perché frequentando l'isola di Ponza mi sono ritrovato di fronte sull'isola di Zannone, dove c'è questa villa abbandonata che fu dei casali stampa, e camminando dentro le rovine, diciamo, di queste camere da letto, cucine ancora abbastanza devastate ma ancora che avevano un forte carattere, vedevo tutti questi bossoli di proiettili e soprattutto vedi questi animali selvaggi che sono dei mufloni, che sono stati gli unici superstiti di questa storia. E da lì il barcaiolo che mi ha accompagnato a vedere l'isola mi raccontò questa storia, diciamo, col suo dialetto, con la sua verità, anche perché lui era il figlio del farista di Zannone, e quindi questo fascino sinistro che aveva questa storia mi è rimasto dentro, soprattutto in questa giornata, no? Questa giornata accecante, come se un incubo mi si fosse palesato di fronte.

0: Ci scusi, signor Marchese.
1: Non serve scusarsi. Succede.
2: Le relazioni, i personaggi sono quelli, il mondo che gli ho costruito intorno è puramente inventato e da lì però insomma è bello fare questo gioco su un passato che in qualche modo riecheggia secondo me ancora molto nell'oggi, nella contemporaneità, su un modo di intendere l'amore, gli affetti, la violenza, il potere che era vero ieri quanto lo è vero drammaticamente anche oggi.
1: Rilassi le spalle. Fucile a canna liscio. Due soli colpi.

0: qualsiasi esagerazione, qualsiasi sfrenatezza, è ovvio che porta al disfacelo, porta proprio a un'implosione, no? Cioè è come un sistema solare creato da questo re Luigi XIV degli anni 50 che piano piano implode su se stesso perché manca la luna che gli gira intorno.
1: Se restassimo un po' da soli.
2: A me sembra un fantasma.
1: Le cose cambiano, Nelio.
3: Pensi sempre di poter comprare tutto tu.
2: Ho comprato te.
3: Non ti permetti.
0: Non è soltanto la storia, è come racconti la storia, no? È un film, è un sogno. È un sogno che si trasforma in incubo. In questo senso è molto contemporaneo.
4: Senti, Jasmine, non è amore o violenza?
5: Il film non è una tesi, però il film ci apre delle prospettive anche molto interessanti, perché parte da una forma ambigua, appunto. Tu lo chiami amore. In realtà, diciamo, se noi dovessimo fare un'analisi, quella roba lì non è amore, lo sappiamo. La dimensione del potere sui rapporti personali, amorosi, vale per i rapporti amorosi come per quelli di lavoro, diciamo che è sempre il potere che ci crea un problema. E quindi quella cosa lì è violenza, sappiamo bene, no? Però inizialmente, ed è anche la cosa che insomma a me come attrice e come donna mi interessa poter raccontare, è questa ambiguità dello stare dentro, anche il desiderio di qualcun altro, di incarnarlo, di sentire che quel desiderio invece improvvisamente è tuo, ma poi è sempre il corpo che ti dice che quella cosa non funziona. Dove una donna che inizialmente pensava di stare dentro un sentimento amoroso e soprattutto dentro una dinamica amorosa con quest'uomo, poi ne vuole uscire. E quando una donna decide di uscire, la sua parola, innanzitutto, la sua libertà devono essere rispettate.
4: E adesso voliamo su un tappeto rosso speciale fatto di motociclisti, ma fatto soprattutto di persone, perché anche quando si parla di grandi campioni, al centro ci sono le persone, genitori e figli. Idoli

ambientato nel mondo delle gare motociclistiche, del campionato MotoGP. Abbiamo avuto tanti campioni in Italia, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, e questa storia ci porta un po' ad unire, a confrontare in qualche modo l'Italia e la Spagna, perché abbiamo Claudio Santamaria, che è un ex campione del motociclismo, ma è anche un padre che ha abbandonato suo figlio. Oscar Casas, che è suo figlio, che è un giovane che vorrebbe diventare un campione del motociclismo, ma che per farlo deve accettare di essere aiutato da questo padre che l'ha abbandonato. E poi c'è l'amore, perché c'è Anna Mena, che forse alcuni di voi ricorderanno come cantante a Sanremo, che è la ragazza di cui questo giovane si innamora. Poi c'è Saul Nanni, che è il cattivo. Insomma, voliamo su questo tappeto rosso speciale con il rombo dei motori, però anche con un dilemma che in qualche modo si ripete: cosa scegliere tra la ricerca del successo e gli affetti? Sentite quello che ci hanno raccontato.

0: vorrei che lo allenassi tu. Ti voglio presentare il tuo nuovo allenatore.
1: Quell'uomo non esiste per me.
2: Benvenuti alla MotoGP.
3: Il 6 volte campione del mondo Antonio Benatti.
0: Quel ragazzo ha bisogno di te. E tu hai bisogno di lui anche di più.
4: Questa storia intanto ci dimostra che Italia e Spagna non sono così lontane, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche come sentire e voglia di raccontare, no?
5: Assolutamente. Innanzitutto bisogna dire che questo è uno sport in cui i migliori sono italiani e spagnoli, è uno sport che ci contendiamo i titoli tra Spagna e Italia, no? Ci sono molti italiani che vivono in Spagna per il campionato, come per esempio il mio personaggio, e alla fine siamo latini, insomma, un italiano impara lo spagnolo piuttosto rapidamente, così come uno spagnolo può imparare l'italiano piuttosto rapidamente.
6: La Spagna e l'Italia si assomigliano molto. Quando vengo qui mi sento a casa, siamo molto vicini nell'arte e al cinema.
7: Potrebbero essere italiani, io credo che beviamo in arte, in movies. We're really close.
0: Ascoltami bene. Cos'è che desideri di più al mondo? Quello che vuoi di più?
8: Vincere.
0: Vincere. Esatto. E con lui ci puoi riuscire. Hai solo questa opportunità. Te la vuoi far scappare? Sul serio?
8: Preferisco consegnare il sushi per tutta la vita.
4: Cosa è più importante in questa storia? E tu come lo vedi, appunto, la ricerca del successo a tutti i costi, della riuscita, o anche lo spazio poi che ci sono, come vediamo anche in questa storia, per i sentimenti e per quello che forse conta davvero?
5: Beh, al di là del lavoro e della fatica, per riuscire in qualcosa, questo film mostra anche come bisogna risolvere anche i conflitti familiari, no? Cioè, questo padre e figlio alla fine iniziano questa relazione lavorativa, sportiva, ma non affrontano mai l'elefante nella stanza, no? Come si dice. Quindi a un certo punto quell'elefante va affrontato, perché sennò mio figlio se lo porta in moto, no? Te lo porti dietro e la moto va più piano e cadi e non riesci, perché emotivamente non sei risolto.
8: Facciamolo, ma a una condizione: tu non sei mio padre e io non sono tuo figlio.
9: Sei solo un perdente!
0: Devi imparare a controllarti.
10: Sei il primo pilota che conosco.
8: E che dici?
10: Niente di che.
8: Niente di che.
11: Ho scoperto com'è questa passione, come pensano questi piloti, che cosa si vive in ogni corsa, ogni fine di settimana, come si preparano. È veramente duro, rischioso e appassionante.
8: Ti chiederà qualcosa che non puoi darle. Tempo.
10: Voglio vedere quello che sai fare.
12: E due, come un bimbo piccolo, devi incoraggiarlo e a volte punirlo perché impari.
8: Adesso ha un vantaggio su di te in pista.
13: Devo andare piano in modo che mi veda.
14: Ma io l'ho seguito molto molto quando ero piccolino, ho avuto anni dove proprio ero in fissa, poi un po' col tempo ho cominciato a seguire un po' meno, anni in cui lo seguo di più, anni, però è sempre stata una passione perché i miei cugini sono sempre stati grandissimi appassionati, quindi comunque era un mondo che in qualche modo conoscevo, e la possibilità di trovarmi a girare un film nei paddock, a stare lì, a vedere i piloti a un metro, a vivere quel mondo, è stata un'esperienza bellissima.
0: Usala bene la rabbia, è il tuo motore.
5: Io ho visto un po' una similitudine col mio mestiere d'attore, no? Cioè, un pilota è come un attore un po', no? Ha bisogno non soltanto di tecnica, ma anche di una parte emotiva risolta. In fondo la MotoGP è un po' un carrozzo, un po' un circo che gira il mondo facendo spettacolo, così come il cinema, no? Si ferma in un luogo, occupa il suolo pubblico con i camion, con le roulotte e fa spettacolo. Ci siamo infatti ritrovati molto con i meccanici, con i piloti, perché abbiamo girato poi durante tutte le tappe del campionato sia in Spagna che in Italia, ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché giravamo magari un quarto d'ora, avevamo tra la corsa di Moto3 e Moto2, provando la mattina presto e avendo solo un quarto d'ora di tempo per girare, poi dovevamo scappare. Quindi abbiamo utilizzato il paddock, è vero, reale.
4: Cosa è più importante per te, il successo o il cuore? Perché questa storia parla un po' anche di questo.
7: Per me lo más importante es la familia.
6: Per me la cosa più importante è la famiglia. La mia famiglia è il mio sogno, e senza la mia famiglia nessun sogno può realizzarsi.
7: Sin la famiglia e sin el apoyo de los tuyos no puedes llegar feliz a ningún sitio. Puedes llegar, pero no creo que feliz.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

appuntamento con Rock Wave. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Campbell.

0: Wave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato, perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace, con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrik, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness, questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Broke Off, dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo e un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twigs. Questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave. È un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album Little Epiphanies ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. The Age of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola We Love. Sono i Blue Heroes.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe, una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdal. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mazingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels, loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready, loro sono i Big Thief.

con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

In famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice

Codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: più naturale.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta, sai che c'è una tasca, buona per la ganja, col profumo dentro questa stanza, niente notte bianca, botte di arroganza.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.